0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Domenica. E vado su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie. Dove

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
3: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
3: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Il presidente della regione Roberto Chiuto ha ringraziato pubblicamente il giovane medico Mattia Amadeo, che dopo la laurea a Parma ha scelto di rientrare in Calabria. In un video postato sui social, le ragioni della scelta e l'appello ad altri giovani calabresi a rientrare in regione.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Alma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele chiama al 347 54 67 358.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, energia e iniziativa in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento e stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale, quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto per chi a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove, dissonante, non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose e al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile, possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce

0: spot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Alma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Il presidente della regione Roberto Chiuto ha ringraziato pubblicamente il giovane medico Mattia Amadeo, che dopo la laurea a Parma ha scelto di rientrare in Calabria. In un video postato sui social, le ragioni della scelta e l'appello ad altri giovani calabresi a rientrare in regione.
10: Questo percorso inizia perché ho vissuto sulla mia persona delle esperienze poco piacevoli e pensavo di aver chiuso i rapporti con la mia terra. Poi l'emergenza Botulino, dove nei vari servizi televisivi devo parlare spesso questa persona, il professore Bruni, e mi ha portato a mandare una mail. Mi ha risposto con grande entusiasmo e grande disponibilità.
9: Superate le 200 adesioni alla rete dei talenti calabresi per la sanità promossa dall'europarlamentare Giusy Princi. L'iniziativa mette in collegamento medici, ricercatori e professionisti calabresi che lavorano fuori regione. Tra i sostenitori anche Università Magna Grecia, Gomma di Reggio Calabria e Ordine dei Medici. Il cardiologo Marco Covani invita altri professionisti ad aderire. Obiettivo: valorizzare competenze e creare nuove opportunità per la sanità calabrese.
11: La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire le cause del decesso di un 21enne catanzarese avvenuta lo scorso 23 giugno. Il giovane, arrivato in fin di vita al pronto soccorso del presidio pugliese, è morto dopo un trasporto eseguito in emergenza da un'ambulanza senza medico a bordo. Secondo quanto riferito, da giorni lamentava malori con conati di vomito. La mattina del decesso era perfino svenuto in casa. La squadra mobile ha posto sotto sequestro alcune strumentazioni in uso all'ambulanza. In particolare il defibrillatore.
9: La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato beni per oltre 8 milioni e mezzo di euro a un imprenditore del settore turistico ricettivo della Costa dei Dei. L'indagine riguarda presunte indebite percezioni di fondi pubblici e compensazioni fiscali. Secondo l'accusa, sarebbero stati dichiarati investimenti inesistenti per ottenere crediti d'imposta destinati al Mezzogiorno. Il sequestro è stato disposto dal GIP su richiesta della Procura. I carabinieri hanno notificato 4 DASPO urbani a giovani coinvolti nella rissa avvenuta il 1 maggio scorso a Bagnara Calabra. Il provvedimento vieta per 2 anni l'accesso ai locali del centro nelle ore serali e notturne. 3 ragazzi sono stati denunciati per rissa e 1 per minaccia a pubblico ufficiale. La misura è stata emessa dal questore di Reggio Calabria dopo gli accertamenti dell'arma. Nel mese di giugno la questura di Vibo Valentia ha intensificato le misure di prevenzione sul territorio provinciale, emessi 15 avvisi orali, 6 fogli di via e avanzate 8 proposte di sorveglianza speciale, disposti anche ammonimenti per violenza domestica e DASPO sportivi. Le attività rientrano nel piano di sicurezza coordinato dal questore Rodolfo Ruperti.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
13: Si va dal 1974, dove troviamo Marcella, che canta Nessuno Mai, e poi La Perla di Mango. Lei verrà dal 1986.

1986, viaggio nel tempo che tocca un decennio che ha cambiato per sempre, sia a livello musicale che sociale, l'Europa e anche l'Italia. Mango che incantò Sanremo, anche se in quella 36esima edizione passò un po' inosservata. Arrivò 14esimo, ma subito dopo ci si accorse, bella e buona, come direbbero da qualche parte d'Italia, che bella era questa canzone. Bella anche quella di Jovanotti, di nome e di fatto. 1997, 11 anni dopo, un'esplosione di gioia pura. C'è un po' di funk, un po' di pop, romanticismo, si può dire un po' metropolitano, quello a cui Jovanotti ci ha abituati. Canta la quotidianità, la meraviglia di un amore solare. Jovanotti mette sempre di buon umore perché è sempre meravigliato da ciò che lo circonda. Un po' come Radio Latte e Miele, o quantomeno questo è il nostro obiettivo. Eccola qui, bella Jovanotti. E gira.

0: Giovanotti, uè, bella, 1997, un po' il bella è il saluto che unisce tutta l'Italia. Se non vuoi far sapere di dove sei, dici bella e ti riconoscono. Allora ve lo dico anch'io, bella, da Radio Latte Miele, una mattinata da passare insieme fino alle 10. Saluto tutti quelli che stanno scrivendo. Vi ho chiesto di mandarmi un emoticon su un emoji per farmi capire l'umore con il quale vi siete svegliati. Qualcuno sta mandando delle emoji di roba da mangiare. Ragazzi, non si fa, io fino alle 10 non posso mangiare nulla. Sono chiuso qui a farvi compagnia. Ovviamente non fa bene mangiare spesso, ma bisogna farlo. O meglio, ci sono in realtà dei premi Nobel per la medicina assegnati, per esempio quello ad Oshumi, uno scienziato giapponese che ha scoperto una cosa abbastanza particolare, perché è sull'autofagia, cioè lui ha ricevuto il premio Nobel per l'autofagia, cioè questo meccanismo biologico attraverso cui il nostro corpo ricicla le cellule danneggiate. Il termine significa letteralmente mangiare se stessi, cioè quando l'organismo è in astinenza da cibo, come durante per esempio il digiuno che viene raccomandato da alcuni nutrizionisti e da altri no, ne parliamo tra pochissimo, i batteri e le proteine alterate le distrugge ricavandone una nuova energia e mattoni molecolari. Questa è stata in sostanza la sua scoperta. Questo sistema di riciclo sembra fondamentale per prevenire un pochino tutte le malattie, no? E anche quelle neurodegenerative, come per esempio il Parkinson. Gli è stato dato un premio e adesso tutti i vari nutrizionisti che dicono no, il digiuno non serve a niente, dovrebbero studiare le carte di questo scienziato. Però fra poco, a proposito di mangiare, a proposito di estate, di prova costume, andiamo ad approfondire un attimino se il digiuno intermittente funziona oppure no.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Sleep Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Care Free Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019. Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano, tempo di mare? Sì, tempo di gelato, il gelato al babà di Rosario Ciccio, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore, Rosario Ciccio.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

la bella voce coccolosa di Marco Mengoni, ma stasera dal 2021 l'abbiamo ritrovata qui su Radio Latte e Miele. Buon venerdì 3 luglio, qualcuno ha già iniziato il weekend, altri devono aspettare qualche ora. Purtroppo si lavora anche a luglio, anche se alcuni sono in vacanza. E a proposito di mare, vacanza, prova costume, eravamo appesi un pochino a una domanda che ci siamo fatti, no? Ma il digiuno nella dieta va bene oppure no? E ha lasciato il passo un pochino al concetto della scienza esatta. La scienza in teoria dovrebbe essere esatta, no? Si fanno gli esperimenti, c'è un canale finale, no? da presentare e basta. Invece no, il digiuno nella dieta, soprattutto quello intermittente, divide come non mai la comunità scientifica. Ci sono recenti studi clinici e le linee guida dei nutrizionisti che smentiscono i miracoli promossi sui social. E in realtà non solo social, ho visto proprio un servizio, forse Rai 1, non so, Rai 2, in cui ci sono tantissimi personaggi famosi, tantissimi VIP che lo fanno e dicono di stare bene, di essere in forma e di non avere cali di energie. Quindi questi miracoli sono smentiti da alcuni nutrizionisti, perché a parità di calorie introdotte il digiuno non fa dimagrire più di una dieta ipocalorica tradizionale. Ma ci sono degli esperti che ne riconoscono reali benefici metabolici. Per esempio, aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina, riduce i livelli di colesterolo e infiammazione e supporta i ritmi circadiani biologici. I nutrizionisti però avvertono che non è un approccio universale, è fortemente sconsigliato a chi soffre di disturbi alimentari, ai soggetti fragili e a chi assume particolari farmaci. Quindi, volete fare, volete provarlo, andate da un nutrizionista medico, ovviamente magari biologo, e andate con delle analisi fatte e sarà lui o lei a dirvi se potete farlo oppure no.

Non vi mancherà mai la compagnia di Radio Latte e Miele, perché siamo ovunque. Potete scaricare la nostra applicazione per ascoltarci, visitare il nostro sito lattemiele.com e seguirci su tutti i social. Siamo presentissimi su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 8 e 1.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia e iniziativa in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento, stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale. Quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque, non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto per chi a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove, dissonante, non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose e al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile, possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Poesia Salda Vinci, buon venerdì 3 luglio a tutti voi, questa è Radio Latte e Miele e noi iniziamo la seconda ora. Sono Enrico, saremo insieme fino alle 10.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

Le ragazze di Clara e San Giovanni nel mattino di Radio Latte e Miele. Buongiorno, buon venerdì 3 luglio a tutti voi. Con il sorriso, in modo fresco, cerchiamo di aprire gli occhi e iniziare al meglio la giornata. C'è un'ultima ora dall'ANSA, la principale sospettata del recente attentato dinamitardo a Monaco, cittadina ucraina sulla Trentina, residente in Germania, è accusata di aver piazzato uno zaino bomba nell'androne dell'abitazione del magnate ucraino Vadim Ermolaev, ferendo gravemente lui e due familiari. Leggiamo che è stata identificata grazie

sia alle testimonianze ma anche alle riprese delle telecamere di videosorveglianza durante vari sopralluoghi, la donna sembra si sia data alla fuga verso un paese europeo. Gli inquirenti sottolineano una capacità importante di questa donna, cioè di camuffarsi in modo da apparire un uomo. L'attentato ha ferito, come sappiamo, lievemente un minore e in modo serio sia l'oligarca che la moglie, che ha subito l'amputazione delle gambe. La magistratura ha attivato la cooperazione internazionale di polizia, ipotizzando una pista legata alla criminalità organizzata. C'è la musica di Radio Latte e Miele con una bella novità. Gianna Nannini, Marrakesh, America. Shit!

Ci sono delle new entry, perché oggi è venerdì, dischi nuovi, delle belle novità fresche anche in quest'estate, come per esempio America, Gianna Nannini e Marrakesh edizione 2026. È rivoluzionaria quella traccia nel 1979, metafora di libertà, piacere solitario, è insomma un brano che originariamente presentava sulla copertina una provocatoria statua della libertà con una forma molto particolare, insomma l'hanno ripresa e ripresentata proprio quest'anno. È estate, ragazzi, vi state lamentando delle zanzare, dell'umidità, delle temperature che già si stanno alzando, lo so, sono le 8 del mattino, ma ragazzi, è estate. Saluto Walter che mi manda sempre le sue coordinate per capire come ha dormito, è quello che vi chiedo, grazie, giustamente. Franci sta facendo un ottimo tapirulan davanti al mare e mi ha fatto un pochino impazzire perché è veramente una visuale stupenda. Saluto anche Maria Pia, Roberto da Verona. Insomma, siamo una grande famiglia. A proposito di estate e di zanzare, dobbiamo ringraziare un italiano che alla fine dell'Ottocento ha creato lo zampirone. Ve ne parlo tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 62.
10: Siamo a metà della nostra seconda ora insieme nel mattino di Radio Latte e Miele. Ancora un buon venerdì 3 luglio a tutti voi. Siamo tutti insieme, ci siamo comodi perché parte il viaggio nel tempo. Nico Fidenco, 61, legata a un granello di sabbia.

gli anni 80 affidati ad Anna Oxa. Si chiama A Lei, questo brano di 41 anni fa. Buona estate a tutti voi. Vi l'hanno chiesto: dove andate in vacanza? Con chi vai? È vero, vai col marito, con i figli, la moglie, cugini, parenti. Ma c'è una compagnia che non vi staccherete mai di dosso: sono le zanzare. Ma accennato prima, bisogna ringraziare un italiano se esiste lo zampirone, quella roba spirale verde che nessuno al mondo, forse il 2,7% delle persone, riesce a staccare l'un l'altro, perché nella confezione sono due, senza romperlo. Tutti voi, guardatemi in faccia, ehi, vi dico a voi, guardatemi in faccia. Secondo me nessuno di voi ha mai staccato uno zampirone dall'altro senza mai spezzarlo. Bisogna ringraziare Giovanni Battista Zampironi, guarda un po', un farmacista veneziano. Si laureò a Padova e aprì un laboratorio farmaceutico poi nel 1862 e ha inventato questa appunto famosa spirale insetticida. Prende il suo nome proprio dall'inventore, ma inizialmente fu commercializzato come Fidibus contro le zanzare e divenne popolarissimo con il cognome poi appunto del farmacista. Zampironi cosa fece? Unì la polvere di piretro, che è una pianta con naturali proprietà insetticide, e laganti vegetali, creando un impasto modellato a forma di cono e poi di spirale nei decenni successivi. Una volta acceso brucia lentamente senza fiamma, allontanando gli insetti, ma ci dicono, e leggo anche online, che fa male. Ci sono anche rimedi naturali. Adesso però in musica l'augurio per eccellenza. Buona giornata, era il 90.

0: Ricchi e poveri negli anni 90, viaggio nel tempo che tocca un decennio straordinario fra poco il 2000. L'importante è che sia passato questo messaggio. E buona giornata a tutti voi. Siamo quasi alla fine della nostra seconda ora insieme. Abbiamo aperto gli occhi alle 7. Siamo finiti a parlare di zanzare, non so perché, ma io mi lascio trascinare da voi. State scrivendo in tantissimi oggi: 335 787 1910. Partiti dall'emoji che più vi rappresenta, magari un emoticon che rappresenta il vostro sonno, la qualità del sonno di questa notte di oggi venerdì, sta per iniziare il weekend. Sorridiamo, lo zampirone fa male, si legge su Google, abbiamo detto che l'ha inventato un veneziano, ma per allontanare le zanzare senza sostanze tossiche ci sono mille modi. Io non so se funziona, non mi prendo questa responsabilità, perché io leggo, io riporto, sono uno specchio. Voi volete sapere delle cose, io ve le dico, ma non ho nessuna responsabilità. Ci sono rimedi naturali poco noti, come detto, ma efficaci contro queste zanzarine fastidiose. Il primo è l'olio di neem, potente repellente vegetale. Allora, bastano poche gocce sulla pelle o diluite nell'acqua dei sottovasi per bloccare lo sviluppo delle larve. Un altro trucco consiste nel posizionare sul davanzale delle piantine di catnip l'erba gatta o di incenso, i cui oli essenziali risultano insopportabili per gli insetti. Anche l'alimentazione aiuta, attenzione qui, consumare regolarmente aglio o peperoncino altera leggermente l'odore del nostro sudore. Ho capito, ma altera anche i rapporti con i nostri vicini, nostro marito e moglie, e rendendoci invisibili ai recettori delle zanzare. Ti rende invisibile anche al recettore del partner una volta a letto. Però vabbè, una ciotolina, dai, questo è l'ultimo consiglio, con aceto e spicchi di limone lasciata in camera, satura l'aria di aromi sgraditi, garantendo notti tranquille in modo del tutto ecologico e sicuro. Avete preso carta e penna? Io so che sono antico, sono un boomer, per me carta e penna, per qualcuno sono le note dello smartphone, l'importante è che ve li siate appuntati.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Regalati una serata speciale,
7: atmosfera unica e ricercata,
6: buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
6: in via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Polistena dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.

Vivere tutte le vite, Elisa con Cat Brave, successo del 2019 in coda alla seconda ora. Buona mattinata a tutti voi da Radio Latte e Miele, la nostra musica italiana. Cerchiamo di farvi sorridere, dai, cerchiamo di tenere i toni alti. Siamo partiti questa mattina alle 7 dalla giornata mondiale di oggi, perché è una giornata senza la plastica. Si celebra il 3 luglio, si chiama Plastic Bag Free Day, giornata mondiale nata proprio per sensibilizzare sul devastante impatto ambientale dei sacchetti di plastica monouso. Esistono addirittura isole di plastica nell'oceano, veramente sono delle immagini che mettono paura. Bisogna stare attenti, è l'unico mondo che abbiamo, bisogna rispettarci, bisogna rispettare il mondo ma anche il futuro dei nostri figli e nipoti. Ma che cosa gli lasciamo? Io nulla, perché non ho figli per adesso, però insomma dovrò cercare anche di organizzarmi in merito. Utilizzati in media solo 25 minuti, questi sacchetti impiegano, pensate, 500 anni per degradarsi, frammentandosi in microplastiche che inquinano i nostri oceani. Quasi buon weekend, ben svegli, buon lavoro a chi si sta recando proprio nel posto di lavoro per l'ultima volta in questa settimana. Seconda ora che sta terminando, nella terza andiamo negli Stati Uniti, anche in Canada e pure in Messico. Dai, prendiamo l'aereo un po' come fa Infantino, il presidente FIFA. Parleremo di mondiali, al rientro.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: chiama Hit Parade, l'ultima di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Moroso su Radio Latte e Miele. Abbiamo superato le 9, noi siamo insieme dalle 7 e vi sto chiedendo un'autovalutazione del vostro sonno e del vostro umore in questa mattina. So che già tanti di voi sono svegli da ore e quindi ormai la valutazione è già stata fatta. Per chi si è svegliato adesso e si sta recando al lavoro, aspetto la vostra emoticon. Basta un emoji per farmi capire così a naso come state. 335 787 1910. Come detto, fra poco parliamo di mondiali perché nella notte ci sono stati altri verdetti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Latte e miele.

0: fantasia.
1: La collaborazione di Julie con Biagio Antonacci, e Julie proprio da queste parti ci ha raccontato del bellissimo rapporto tra lui e il cantautore milanese. Allora, 12 tracce bellissime nel suo nuovo album che si chiama Solo Cinema, ci sono tanti featuring e collaborazioni da Fabio Concato a Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126 e tanti altri, insomma non si è fatto mancare niente. Come detto, andiamo negli Stati Uniti, Canada e Messico, ci sono stati verdetti questa notte. Posso citare Maurizio Mosca, come gioca la Spagna, ragazzi, ha battuto 3-0 l'Austria dominando la partita, l'Austria non ha praticamente

0: Minuto di recupero, tante polemiche, ma io vedo della magia in questo risultato, perché era proprio il 3 luglio di un anno fa quando Diogo Jota, attaccante titolare del Portogallo e centravanti del Liverpool, quando morì in un incidente stradale, lui aveva la maglia numero 21. È stato celebrato proprio a fine partita da tutti i suoi compagni con la maglia numero 21 e la partita è finita 2-1. Io vedo una magia nel calcio. Spesso questo sport criticato ci ha regalato, no, queste emozioni che fanno innamorare tanti bambini. È finita invece proprio alle 7, quando noi abbiamo iniziato la nostra diretta, Svizzera-Algeria, quindi Algeria a casa battuta dalla Svizzera 2-0. Arriva una novità musicale, si chiama Carmela e lui è Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Come si chiama questa bella novità di Cioffi? Carmela. Allora, stavamo parlando di mondiale, abbiamo dato i risultati, ok, dai, archiviati. Questa sera ci saranno altre partite, magari ne parleremo domani. A proposito di mondiali, si può collegare un tema molto importante alla giornata mondiale di oggi, cioè la giornata senza la plastica. Non bisogna inquinare questo mondo, ci sono tante comunicazioni che vanno verso il green, non solo le confezioni in plastica, quindi tema alimentare, tema televisivo, tema organizzativo, nonché anche i mondiali green. Ma c'è un ma. Gianni Infantino è il presidente della FIFA e all'inizio di questo mondiale, come del resto lo scorso, ha detto: io voglio assistere a tutte le partite. Ma è finito al centro di durissime polemiche per la sua gestione logistica durante questi mondiali. Per non perdersi nemmeno un match della competizione, visto che si svolgono tra Stati Uniti, Canada e Messico, stiamo parlando di migliaia e migliaia di chilometri, il dirigente ha utilizzato costantemente jet privati, spostandosi freneticamente da uno stadio all'altro e da uno stato all'altro soprattutto. Questo presenzialismo record ha avuto un prezzo ambientale altissimo. Secondo le stime degli attivisti e i dati delle sue emissioni aeree, i suoi continui voli privati hanno generato un'impronta carbonica spaventosa, equivale, pensate bene, a quella prodotta da

a ben 78 cittadini medi in un intero anno. Paradosso, appunto, clamoroso, perché l'organizzazione promuove la sostenibilità evidenziando però il profondo divario tra la retorica green del calcio e i comportamenti reali dei suoi vertici.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Il presidente della regione Roberto Chiuto ha ringraziato pubblicamente il giovane medico Mattia Amadeo, che dopo la laurea a Parma ha scelto di rientrare in Calabria. In un video postato sui social, le ragioni della scelta e l'appello ad altri giovani calabresi a rientrare in regione.
9: Questo percorso inizia perché ho vissuto sulla mia persona delle esperienze poco piacevoli e pensavo di aver chiuso i rapporti con la mia terra. Poi l'emergenza Botulino, dove nei vari servizi televisivi devo parlare spesso questa persona, il professore Bruni, e mi ha portato a mandare una mail. Mi ha risposto con grande entusiasmo e grande disponibilità.
8: Superate le 200 adesioni alla rete dei talenti calabresi per la sanità promossa dall'europarlamentare Giusy Princi. L'iniziativa mette in collegamento medici, ricercatori e professionisti calabresi che lavorano fuori regione. Tra i sostenitori anche Università Magna Grecia, Gomma di Reggio Calabria e Ordine dei Medici. Il cardiologo Marco Covani invita altri professionisti ad aderire. Obiettivo: valorizzare competenze e creare nuove opportunità per la sanità calabrese.
10: La procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire le cause del decesso di un 21enne catanzarese avvenuta lo scorso 23 giugno. Il giovane, arrivato in fin di vita al pronto soccorso del presidio pugliese, è morto dopo un trasporto eseguito in emergenza da un'ambulanza senza medico a bordo. Secondo quanto riferito, da giorni lamentava malori con conati di vomito. La mattina del decesso era perfino svenuto in casa. La squadra mobile ha posto sotto sequestro alcune strumentazioni in uso all'ambulanza, in particolare il defibrillatore.
8: Le guardie di finanza di Vibo Valentia ha sequestrato beni per oltre 8 milioni e mezzo di euro a un imprenditore del settore turistico ricettivo della Costa degli Dei. L'indagine riguarda presunte indebite percezioni di fondi pubblici e compensazioni fiscali. Secondo l'accusa, sarebbero stati dichiarati investimenti inesistenti per ottenere crediti d'imposta destinati al Mezzogiorno. Il sequestro è stato disposto dal GIP su richiesta della procura. I carabinieri hanno notificato 4 DASPO urbani a giovani coinvolti nella rissa avvenuta il 1 maggio scorso a Bagnara Calabra. Il provvedimento vieta per 2 anni l'accesso ai locali del centro nelle ore serali e notturne. 3 ragazzi sono stati denunciati per rissa e 1 per minaccia a pubblico ufficiale. La misura è stata emessa dal questore di Reggio Calabria dopo gli accertamenti dell'arma. Nel mese di giugno la questura di Vibo Valentia ha intensificato le misure di prevenzione sul territorio provinciale, emessi 15 avvisi orali, 6 fogli di via e avanzate 8 proposte di sorveglianza speciale, disposti anche ammonimenti per violenza domestica e da spot sportivi. Le attività rientrano nel piano di sicurezza coordinato dal questore Rodolfo Ruperti.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati.
11: sul latte e miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
13: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Questa è la speranza, caro Zucchero, che sia un mondo bellissimo. A Wonderful World 1989, un anno leggermente importante da un punto di vista geopolitico, ma a quanto pare anche musicale italiano. Buon venerdì a tutti da Radio Latte e Miele. Oggi è 3 luglio e nel 1985, ragazzi, qui si fa la storia, perché i cinema americani proiettavano per la prima volta Il mio amore assoluto, Ritorno al futuro, capolavoro di Zemeckis, destinato a ridefinire la fantascienza pop. E il pubblico fece la conoscenza quel giorno con Marty McFly e dell'eccentrico, meraviglioso Doc Brown, pronti a viaggiare nel tempo a bordo di una mitica DeLorean alimentata a plutonio. Pensate che prima della DeLorean l'idea era quella di viaggiare nel tempo grazie ad un frigorifero. Poi ci sarebbero stati persone che avrebbero imitato questa roba qui e allora hanno detto: no, dai, facciamo la DeLorean. Il film mescolava brillantemente la commedia, perché fa ridere tantissimo, l'azione, ma anche il romanticismo. Ha incassato 400 milioni di dollari ed è diventato proprio il successo dell'anno, una trilogia che ha fatto epoca e storia. Quella data ha segnato l'inizio proprio di un fenomeno culturale globale. Generazioni di fan avrebbero desiderato da allora uno skateboard fluttuante come Marty McFly, oppure una macchina del tempo vera e propria per viaggiare tra passato e futuro. Ci sono dei dati e dei sondaggi che riguardano migliaia di persone. Se voi aveste la possibilità, in quale epoca tornereste? Ve ne parlo tra poco. Daniele Silvestri, gli anni 90. Le cose che

in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: È troppo bella. Daniele Silvestri, Le cose in comune, posso dire, questa è stata fatta, rifatta, ma l'originale resta sempre la più bella. Gli anni 90 affidati a lui. 1995, tornando indietro nel tempo, in quale epoca vorresti vivere? Un po' la domanda a cui ci siamo appesi, no? Citando il compleanno di Ritorno al Futuro, 3 luglio 1985. Ci sono diversi sondaggi globali. Se potessero viaggiare nel tempo, la maggior parte degli intervistati sceglierebbe gli anni 80 o 70 del Novecento. Questa preferenza chissà da cosa è mossa, forse da un'epoca, no, di una nostalgia non vissuta, con come più semplice, magari economicamente stabile, priva della dipendenza digitale odierna. Basta vedere le immagini dei concerti degli anni 70 e 80, ma anche della prima parte dei 90. Non c'era neanche un cellulare, semplice, non esistevano e quindi non si potevano usare. Chi preferisce invece guardare al passato ancora più remoto sceglie principalmente il Rinascimento italiano, attratto da questo fermento artistico, oppure l'antica Roma, dove tornerei io, l'antico Egitto, forse anche per il fascino architettonico. I dati però mostrano un dettaglio curioso: la stragrande maggioranza esprime il desiderio di viaggiare solo come turista, quindi potendo scegliere dove potersi stabilire, scelgono comunque il 2026, quindi quest'epoca qua, perché siamo dei comodoni, non dei comodini, altrimenti saremmo laterali eletti. No, no, siamo dei comodoni, a noi piace la nostra epoca, però magari prendi la DeLorean come Doc Brown, Marty McFly, vai nell'antica Roma, saluti Massimo Decimo Meridio, ehi, bella, io me ne ritorno nel 2000, ciao!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Latte e miele.
7: C'è stato

Voilà, senti che ritmo, Alexia, dimmi come posso fare. Continuiamo con il ritmo, dai, anche se siamo arrivati alla fine di questo venerdì 3 luglio, la prima settimana di Sveglia all'Alba è passata. A me fa molto piacere svegliarvi e cercare di capire la qualità del vostro sonno e del vostro umore mattutino. Erano un po' di anni che non facevo quest'ora e devo dire che c'è veramente una bella tribù, ragazzi, siamo una bella famiglia, siete tantissimi, siete stati moltissimi oggi, ma anche durante i giorni scorsi. Vi auguro un ottimo weekend, vi lascio in buone mani perché sta arrivando Matilde che vi farà compagnia fino all'orario del pranzo. Radio Latte e Miele non vi lascia mai, neanche in questa fresca estate, no, tanto fresca no, però c'è un modo per viverla meglio, cioè scaricando la nostra applicazione ci portate ovunque. Sto ricevendo foto dal mare, aliena che si allena con 35 gradi, non so come tu faccia, io non lo farei neanche per 108 euro, forse per 109. Sì, va bene, dai, bando alle ciance, ci risentiamo lunedì alle 7. Adesso un paio di consigli come al solito e poi do il benvenuto a Matilde Brizzi.

Siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore, ringrazio tutti voi che avete scritto. In conclusione, dai, saluto la piccola Elenuccia che ci sta ascoltando e ha appena terminato gli esami di terza media prendendo 10 e lode. Un saluto alla piccola Elena e a tutti voi che avete partecipato. Vi ricordo, per contenuti esclusivi, di visitare il nostro sito lattemiele.com e di cercarci e seguirci su tutti i social network. Siamo su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 10 in punto.
1: Buongiorno Matilde Brizzi, è arrivato il tuo momento.
2: Buongiorno, le nostre tre ore insieme di oggi tra le 10 e le 13.
1: Sì,
2: come
1: cioè
2: sempre.
1: Che poi momento, sono tre ore, non
2: momento
1: sono poche.
2: Momento lungo, sì, ho fatto un conto, uno speaker qui a Latte Miele in tre ore parla 45 minuti.
1: Non sono pochi.
2: Non sono pochi, però ciò vuol dire che all'interno di un'ora in realtà la superstar è la musica.
1: Sì, no, sempre. Ovviamente. Io lo dico sempre, la regina dei nostri giorni.
2: Assolutamente.
1: È assolutamente la musica.
2: La definizione più bella che ho incontrato circa il nostro lavoro è che siamo maggiordomi della musica.
1: Vero, carina.
2: Dobbiamo apparecchiare atmosfere e sparecchiare.
1: Tra l'altro poi in giro per decenni, perché abbiamo i viaggi nel tempo, no?
2: E poi
1: una chiacchiera e un'altra, insomma, arriva la perla magari degli anni 70 che non sentivi da un po', dice wow, per radio, ragazzi.
2: Guarda cosa ti ha rispolverato oggi Radio Latte Miele.
1: Ti hai capì? Come dite voi milanese.
2: Non è vero, nessuno di voi qui è milanese, quindi correggeteci come sempre la pronuncia al 335-787-1910. Mentre arriva il nostro romano preferito, mi dispiace
1: Non sei tu. Sono geloso.
2: Sei però al secondo posto, perché il nostro romano preferito è ovviamente Paolo Fox, che sta arrivando in onda con le previsioni per questo venerdì 3 luglio.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia iniziativa in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento, stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale. Quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque, non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto per chi a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove, dissonante, non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose e al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile, possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta, si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

un piccolo tutorial per chiedere scusa a qualcuno che abbiamo fatto davvero arrabbiare in tutte le lingue del mondo. Questo è lo scopo dei pinguini tattici nucleari per quest'estate 2026. Qualche minuto dopo le 10 qui su Latte e Miele è già passato l'oroscopo di Paolo Fox, ma sapete che le nostre ore insieme cominciano sempre da un'altra perla ispirazionale aggiuntiva che viene dall'almanacco di oggi. Oggi nasce Franz Kafka, uno scrittore, una penna un po' impegnativa, meno male esistono le citazioni. Prego, regia. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo, due punti. Problematici sono soltanto il conducente, i compagni di viaggio e la strada.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delle e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente.

più. La domanda di quest'estate sotto forma di canzone, Noemi, con Tu cosa fai questa sera qui su Radio Latte Miele, venerdì 3 luglio, e durante le nostre 3 ore insieme la domanda diventerà: ma voi cosa fate nel weekend? Io vi propongo un po' di attività che sono molto chiacchierate. Partiamo da un'iniziativa che prende campo dal 2014, quindi sono 12 anni che prende campo. Parliamo della domenica al museo. Sapete perché d'estate i musei sono molto più frequentati che in inverno? Perché fa fresco, perché sono dei piccoli rifugi climatici. E vi ricordo che la prima domenica del mese tanti musei sono aperti, e non parliamo solo di musei, parliamo anche di parchi nazionali, parliamo anche di palazzi storici, e quindi basta fare una ricerchetta e a volte prenotare. Poi domani 4 luglio voglio fare un enorme in bocca al lupo a tutti coloro che lavorano nei negozi, perché comincia un momento infernale, i saldi estivi, quindi scopriremo ma perché i saldi estivi sono sempre all'inizio di luglio e poi arrivano dopo il Natale. Ma il mio consiglio spassionatissimo è quello di recarvi all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Siamo in Umbria, siamo vicino a Norcia, siamo in provincia di Perugia, dove c'è la famosissima ormai fioritura di Castelluccio di Norcia. Perché è bella? Perché è in un alto piano, prima cosa. Quindi voi dovete salire, scalare un po' quello che è l'Appennino Umbro, quindi non è altissimo, ce la possiamo fare benissimo sia a piedi che in macchina. Arrivi in cima e sei davanti ad una valle piena di colori, che però in questo 2026 si tinge principalmente di un colore a causa del cambiamento climatico. È il rosso, ma prima c'è Rama.

0: Cabana di Rama, il disco Latte Miele di questa settimana che si sta per concludere. Siamo sempre qui a farvi compagnia, io colpevole al microfono, Matilde, fino alle 13, e vi stavo parlando del cambiamento di quel mosaico di colori bellissimo, affascinante, che è Castelluccio di Norcia in questo periodo. Parliamo di una fioritura conosciuta in tutta Italia, siamo nel centro dell'Italia, siamo in provincia di Perugia, qualcosa che ci accompagna, uno spettacolo naturale, ok? Quindi non c'è la mano dell'uomo, quindi uno spettacolo naturale che si può ammirare dalla metà di giugno fino alla metà di luglio. Quindi se non sapete ancora cosa fare questo weekend, vi consiglio un'escursione in quel del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sta cambiando però, perché abbiamo avuto, se vi ricordate, una primavera molto piovosa. Questo ha incentivato la crescita di tutti quei fiori che possiamo trovare in questa distesa, in questo altopiano. Quindi parliamo di papaveri, fiordalisi, senape selvatica. Infatti mi ricordo, l'ho visitata una decina di anni fa, i colori che ho visto di più erano il viola, erano il giallo ed era il rosso. Che succede? Nel 2026 il rosso dei papaveri diviene quasi l'unico colore di questa distesa di fiori, che alla fine non è altro che una grande coltivazione di lenticchie, perché sono i fiori che più riescono a sopravvivere in queste caldissime e altissime temperature. Il che è molto ganzo, se ci pensate, perché serve anche come campanellino d'allarme, perché ogni volta che parliamo di un bollino rosso, che vediamo un termometro che ci spiega il meteo, avvicinarsi al colore rosso significa che c'è un po' di pericolo, che c'è una situazione anomala. E questo la natura lo fa naturalmente, naturalmente ci manda segnali naturali di allarme da sempre.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
11: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
11: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.
12: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
0: A quest'ora di ogni ora ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per decennio, a partire dagli anni 70 fino ad arrivare ad oggi, e cominciamo oggi dal 79, probabilmente il primo esempio, anzi l'ingresso del reggae in Italia.

Suona all'89 su Radio Latte Miele. Un altro evento che tanti attendono, di cui si sta già chiacchierando da settimane, è il concerto evento di domani, di Ultimo a Roma, Tor Vergata, perché probabilmente sarà l'evento con più spettatori di sempre. Si aspettano 250.000 fan di Ultimo. È una fanbase veramente ossessionata da questo artista, paragonabile forse alla fanbase di Vasco, che ha appena infuocato tantissimi stadi, ha finito il suo tour e tanti di voi ci dicono che sono andati a vederlo almeno 4 volte, anche se la scaletta è sempre stata quella. Ma abbiamo parlato di fiori e arriva Marina Rei. Tutto

0: Allora, buongiorno, avete appena sentito il 96 qui su Radio Latte e Miele. Sta succedendo qualcosa all'interno delle mie ore, evidentemente faccio anche io delle battute terribili perché sta diventando un palcoscenico di battute brutte. Allora, conosciamo e conoscete già Taxi Driver, questo fedelissimo ascoltatore tassista milanese che ormai ci manda una freddura al giorno. Ce ne arrivano altre, c'è una disputa e l'altro contendente è Vittorio da Ferrara, che riprende il nome di Marina Rei che ci siamo appena ascoltati e ci dice: se io potessi marinerei la scuola. Grazie, io sono contenta che questo sia il programma dell'imbarazzo. Comunque, a me cantanti come Marina Rei o come Loretta Goggi fanno sempre venire in mente, data la loro discografia, la primavera e oggi e i fiori. Quindi oggi siamo partiti dalla fioritura di Castelluccio di Norcia e voglio ritornare indietro all'Ottocento, quando si scambiavano dei mazzi di fiori, ma non esistevano i cosiddetti bigliettini che tu apponi, no, sopra alla tua bella composizione. Si parlava solo tramite la scelta del fiore che si decideva di regalare, e soprattutto si parlava, questi erano messaggi in codice, soprattutto tra amanti, all'interno di amori adulteri. E quindi tra poco, dopo un pizzico di pubblicità, un bel vocabolario di quello che nell'Ottocento si chiamava florigrafia, il linguaggio segreto dei fiori.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
8: in via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.

in cerca di nero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

spaniu starter pass. Prigionieri dați ca v-am fugit de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

Song, Gali dal 2018 su Radio Latte Miele con Cara Italia. Sapete che io vi racconto sempre le mie personalissime teorie musicali e come non esiste una canzone napoletana senza il verbo chiover o chiagnere, non esiste una canzone di Gali in cui lui non citi almeno una volta, almeno in un verso, sua mamma, il suo più grande amore della vita, la donna a cui secondo me ha regalato più fiori all'interno della sua esistenza. Parlavamo di fiori, ma non di come si regalano oggi, ma di cosa, di quali messaggi veicolavano soprattutto in piena era vittoriana. Quindi siamo tra il 1820 e il 1880, era un'epoca di convenzioni sociali molto rigide, desideri, anche quelli più segreti, non potevano essere espressi, e quindi si regalavano fiori che veicolavano uno specifico messaggio senza il solito bigliettino che noi aggiungeremmo oggi al nostro mazzo di fiori. E quindi un po' di vocabolario: la calendula significava che tu eri molto geloso, quindi attenzione. Se tu invece regalavi un nocciolo, quindi un fiore a livello embrionale, significava ti prego, facciamo pace. L'eliotropio significa ti sto pensando, sei nei miei pensieri. E il tulipano significava semplicemente ti amo.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali apre la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 3 luglio e se penso al cognome di questo idolo italiano, beh anche oggi i fiori hanno un significato, le piante in questo caso, il lauro è un piccolo arbusto che dà luce alle foglie di alloro che ovviamente sono uno dei simboli del laurearsi in Italia perché poi diventano corone meritatissime per questi studenti che hanno sudato, hanno studiato in modo matto e disperatissimo se posso citare Leopardi. Però nell'Ottocento erano proprio i fiori, erano proprio i mazzi di fiori a veicolare messaggi talvolta anche segreti. Siccome non ho ancora elencato la rosa, che rimane anche nel 2026 il fiore più regalato al mondo, arriviamo anche alla rosa. Ma prima, la campanula blu significa ti sono fedele. La rosa oggi, anzi nel 1800, significava sei perfetto oppure sei perfetta. Devo chiudere però questa parentesi floreale con una nota negativa, perché comunque con i fiori si poteva veicolare anche un rifiuto. Ti arriva un bel mazzo di fiori, un bel mazzo di rose con cui qualcuno ti dice sei perfetta, per te quella persona però non è perfetta, l'amore non ricambiato è sempre esistito e quindi potevi regalare un bel garofano cinese.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Samurai J e questa chitarra un po' flamencosa qui su Radio Latte Miele. Venerdì 3 luglio c'è stato il giro di boa, è arrivato anche il nostro Umbertigno in regia, che non sa ancora bene come funziona la diretta per quanto riguarda le mie ore, no? È un grandissimo tecnico, ma non conosce ancora bene i contenuti che io, Matilde, vi porto. E sappi, caro il mio Umbertigno, sto facendo un annuncio anche a tutti voi all'ascolto, che molto spesso il 3 del mese io vi porto tre oroscopi, vi do in pasto tre oroscopi, anche perché il mese, ancora la fine del mese, è veramente lontana all'orizzonte. Ci sono i nostri due oroscopi di Paolo Fox, ma ve ne aggiungo uno che è un po' birichino, è il migliore del web secondo me, quindi oggi ve lo do in pasto. Ma questa seconda ora la dedichiamo ad uno degli eventi, uno degli inizi più chiacchierati del weekend alle porte. Domani, il 4 luglio, è un bel sabato, tantissime persone non lavorano, cominciano ufficialmente i saldi estivi 2026. Mi sono sempre chiesta come mai i saldi arrivino sempre negli stessi momenti, quindi arrivano sempre, perlomeno in Italia, le prime settimane di luglio, fino a finire a fine luglio, e poi arrivano dopo il Natale, e lì ci lamentiamo sempre un po' del fatto che, cavolo, ma io devo fare tutti i regali di Natale, finisco i soldi, non potrebbero anticiparli? Ovviamente sono fatti apposta, i saldi sono sempre a inizio luglio e poi a inizio gennaio, per motivi sia di magazzino per quanto riguarda i negozi, sia per una bella strategia di marketing che invita i consumatori a

Tommaso Paradiso su Latte Miele con Agitare Coca-Cola. È venerdì 3 luglio, stiamo insieme anche oggi fino alle 13 e domani cominciano ufficialmente in tutta l'Italia per una convenzione nazionale i saldi estivi. Innanzitutto tutte le regioni d'Italia si mettono d'accordo per iniziarli più o meno lo stesso weekend, se non lo stesso giorno, per creare una sorta di concorrenza corretta, ok? Per non essere sleali e non far vendere di più a nessuno, per pareggiare il bilancio. Ma soprattutto mi sono chiesta perché arrivano sempre a inizio luglio e dopo Natale. Il primo è un motivo di magazzino. Sappiamo che i negozi ordinano le collezioni con almeno 6 mesi di anticipo e per poterle vendere, ma anche solo per poterle mostrare, hanno bisogno di fare spazio in magazzino e quindi vendono le merci ad un prezzo ridotto. Perché dopo l'estate arriva tutta la collezione autunno-inverno, che sappiamo essere anche un pochino più pesante, quindi un pochino più spaziosa, e dopo il Natale arriva la collezione estiva. Ma soprattutto i saldi sono ovviamente una mossa di marketing, perché dopo il Natale e a inizio luglio sono i due periodi in cui le nostre tasche sono effettivamente vuote. Perché? Dopo il Natale perché abbiamo acquistato tutti quei regali, abbiamo fatto tutte quelle cene aziendali e non, con i parenti, con gli amici che vedi solo per le feste comandate, abbiamo fatto qualche viaggio, quindi tasche un pochino più vuote. E luglio è considerato un momento in cui in Italia le tasche sono più vuote perché si pensa che tante persone abbiano appena prenotato le vacanze e quindi io la merce te la propongo ad un prezzo ridotto.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino, e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
11: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
10: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
12: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
13: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
14: Sono anni che studio qui su Latte Miele la presenza di alcuni nomi femminili all'interno della nostra storia musicale. Al primo posto c'è sicuramente Giulia, al terzo posto c'è Sara e al secondo posto c'è Anna, che ritroviamo in una canzone di Tozzi dal 70.

La voce di Gianna Nannini dall'84 su Radio Latte Miele. È un anno molto speciale per lei perché sono passati 50 anni tondi tondi dal suo album di esordio, quindi era il 1976, si chiamò come lei, Gianna Nannini, e la lanciò subito in vetta alle classifiche non solo italiane ma europee, tanto che sceglie quest'anno di fare solo una grande enorme esibizione in un'arena rock importantissima a livello europeo, si chiama Waldbühne, credo, potete sempre correggere la mia pronuncia al 335-787-1910, perché è conosciuta all'estero come grande rocker internazionale, ok? È un'arena in cui sono passati i Rolling Stones, sono passati i Depeche Mode e finalmente potremo con tanto orgoglio italiano aggiungere anche il suo nome a questa lista prestigiosissima. Stanno arrivando anche gli anni 90 qui su Radio Latte Miele. Stamattina abbiamo parlato del linguaggio segreto dei fiori, cosa significa regalare un fiore piuttosto che un altro, e abbiamo scoperto che quando tu regali una calendula a qualcuno puoi anche evitare di mettere il bigliettino, significa che sei geloso in quel momento, cioè gelosia, dice Lentano.

0: pensate a quante canzoni non esisterebbero se non ci fosse, se non esistesse quel sentimento piccante, brutale, invasivo della gelosia. Questo è Adriano Celentano che sta finendo su Latte e Miele dal 1999 con una canzone che si chiama per l'appunto Gelosia. È venerdì 3 luglio, stiamo insieme per un'altra oretta e mezzo e parliamo di quello che sta per succedere domani, quindi cominciano ufficialmente i saldi estivi in tutta Italia, in tutte le province, in tutte le regioni, in tutti i comuni, e io arrivo con un tutorial che possa limitare i nostri acquisti impulsivi, che significa quelli inutili, ok? Quelli che facciamo solo perché dai, ma io questo me lo compro, costa così poco, però se poi tu sommi quella piccola cifra all'altra piccola cifra e altre 10 piccole cifre, finisci che rimani scioccato e deluso da te stesso. Quindi ho trovato un po' di regoline nel web. Allora, si potrebbe fare una lista prima di andare per negozi, ok, di quello che realmente ci serve, ok? Se tu hai presente questa lista, non ti farai ingannare da quel capo che, se non l'hai mai comprato, significa che forse non lo hai mai messo e significa che forse non ne hai bisogno. Poi parliamo di denaro quando parliamo di compere, quindi potremmo anche fissare un budget massimo e tenerlo sempre a mente. Non c'è bisogno di scriverlo in un fogliettino, ma c'è bisogno solo di tenerlo a mente, soprattutto quando andiamo a pagare con carta, che è quello che più succede nel 2026. Strisciamo in lungo e largo queste carte di debito, queste carte di credito, e poi quando apri il conto lì c'è il più grande shock del mese, che in estate diventa ancora più shock, come direbbe Matteo Renzi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
8: Latte e miele. Cerco

0: tuffo nell'estate 2018 qui su Radio Latte e Miele, da 0 a 100 Baby K oppure da 100 a 0, è la fine che fanno i nostri portafogli quando arrivano i saldi estivi. Siamo alle porte del primo weekend dei saldi di questa estate 2026 e noi qui su Latte e Miele siamo alle prese con un tutorial che ci possa aiutare a limitare i nostri acquisti impulsivi, quindi a spendere sì, a cercare di risparmiare, perché comunque i saldi fanno comodo a tutti se vi serve in particolare qualche cosa, però cerchiamo di farlo seguendo un po' di buon senso. Ho scoperto che esiste la regola delle 24-48 ore. Cioè, che significa? Sei per negozi, vedi qualcosa, qualcosa che è fuori dalla lista di quelle cosine, era la prima regola che ci siamo suggeriti. Fare all'inizio una lista di cose che ci potrebbero servire e che non abbiamo ancora nell'armadio. Vedi una cosa però, ti colpisce una, o ti colpisce perché ti sta da Dio, è la tua taglia, è il tuo colore preferito, va bene? Ti colpisce, tu cosa fai? Non la compri. La fotografi e poi te ne torni a casa e ti convinci del fatto che se la vuoi davvero devi rifare quel tragitto, devi tornare in quel negozio, ok? Se questa, il desiderio di acquistare quel capo supera la prova del tempo e la prova della fatica d'estate con questo caldo di ritornare in quel negozio, di riutilizzare il tuo tempo, magari nel weekend, il tuo tempo libero per ricomprarlo, allora significa che quel capo lo vuoi davvero.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ancora buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele, buon venerdì 3 luglio, sì, domani cominciano i saldi e quindi immagino che i tour più frequenti saranno quelli all'interno dei negozi, ma vi voglio ricordare che arriva anche la prima domenica del mese e quindi per l'iniziativa Domenica al Museo non solo tanti musei sono aperti a livello gratuito, ma anche tanti parchi archeologici e palazzi storici. Vi ricordo che anche lì c'è l'aria condizionata.

0: 12 in punto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: E va bene, allora balleremo anche questo featuring quest'estate. Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA, e attorciglieremo, come consigliano loro in questa canzone, il nostro DNA con le persone che ci piacciono di più. Allora, concludiamo all'inizio della nostra terza ora insieme il tutorial verso acquisti meno impulsivi, per salutare e dare il benvenuto al primo weekend di saldi estivi in italiano. Wow, ok, è vero, è una prova, caro il mio Umbertigno in regia. Bisogna avere i nervi saldi e valutare benissimo un capo prima di acquistarlo, seguendo volendo queste semplici regole. Facendoci questa domanda: ci abbino almeno tre cose che ho già? Se la risposta è no, è un capo isolato che userai molto poco. Poi, bellissima questa domanda: lo comprerei anche a prezzo pieno? O lo sto comprando solo perché è scontato? Se la risposta è no, è lo sconto che sta comprando la tua decisione, non tu. Poi, qualità del tessuto e cuciture: questo tutorial ve l'ho già fatto, il lino va bene, il cotone va bene, i sintetici assolutamente no. Poi finiamo con quest'altra domanda concreta, ok? Pensa a quando lo indosseresti, questo capo che ti piace tanto, non nella vita, quest'estate, le prossime stagioni, ma la prossima settimana. Tu lo useresti quel capo che ti piace tanto la prossima settimana? Se la risposta è no, è inutile che io vi dia l'ultima risposta.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti, proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair Protezione Completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani, che non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
5: Start. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Nera come la tua schiena, vestita da sera.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

uno squadrone, Merck & Cremont, tutti The Colors e la voce di Serena Brancale anche in questa partenope. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Venerdì 3 luglio è il compleanno di Mia da Parabiago. Ci scrivono Barbara, Martina, Andrea da San Vittore Olona, ok? E ci chiedono di fare gli auguri di compleanno. Assolutamente sì, non esiste programma più devoto ai vostri compleanni. Tanti auguri per il tuo 21esimo compleanno. Mi ricordo che anche l'anno scorso le abbiamo fatto gli auguri. Allora, è il terzo giorno del mese e come spesso accade, io vi do in pasto oggi il terzo oroscopo più importante della giornata del mese di luglio. Il primo ovviamente è quello quotidiano, quello ovviamente regalatoci dal nostro cavaliere dello zodiaco

No, partiamo dal segno sotto al quale siamo, quindi partiamo dal cancro. Ci dice: a rush of love and passion will make you lose all sense of scale and privacy. Che significa? Il rush è lo slancio finale, no? Si utilizza molto spesso nello sport. Quindi uno slancio di amore e passione ti farà perdere un po' di senso di privacy e un po' di senso di proporzione. Attenzione, ce l'abbiamo una canzone romantica? Ci abbiamo? Perfetto, arriva il featuring tra Angelina Mango e... Ok, prima fase romantica per apparecchiare questo canto d'amore e poi Angelina Mango e Marco Mengoni sul latte e miele. Senti il

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La vita va presa a morsi anche quando sa di lime. Questa è la lezione di questo canto d'amore ad opera di Angelina Mango e Marco Mengoni. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. È il terzo giorno di questo luglio 2026. Noi ci dedichiamo al terzo oroscopo più importante secondo le nostre scritture, quindi quello di toilet paper. Dopo, ovviamente, tutti gli oroscopi, quello mensile, quello giornaliero di Paolo Fox, da consultare su www.lattemiele.com. Eravamo arrivati al segno del leone, perché siamo partiti dal segno attuale, quindi dal cancro. Allora, quando sei perso, ci dice questo oroscopo, è un consiglio molto pratico per i leoncini all'ascolto. Quando vi sentite persi, scuotete la testa e vedete dove vanno i vostri capelli. Ho appena pensato che magari questo consiglio non vale per tutti, ok? Quindi troverò un altro oroscopo anche per il segno del leone. Quindi seguite dove vanno i vostri capelli, perché è il modo in cui il vento vi sta direzionando. Passiamo al segno della Vergine, subito dopo il leone. Glielo ripeto, è in inglese. Ansia. È in inglese questo oroscopo. Whether it's nerves or excitement, you'll struggle to contain it. Avete capito? No, ok, traduciamolo. Allora, che siano nervi o che sia eccitazione,

situazione, non vi saprete contenere per questo mese di luglio, di questo luglio 2026. Finiamo con il segno della bilancia e poi di nuovo musica italiana qui su Radio Latte e Miele. Eccoci qua, grazie regia, grazie Umbertigno. In questo mese di luglio ti sentirai addosso tanti occhi e tante orecchie, però attenzione, perché non tutti questi occhi e non tutte queste orecchie si meritano la tua attenzione.

0: Smart. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Il presidente della regione Roberto Chiuto ha ringraziato pubblicamente il giovane medico Mattia Amadeo, che dopo la laurea a Parma ha scelto di rientrare in Calabria. In un video postato sui social, le ragioni della scelta e l'appello ad altri giovani calabresi a rientrare in regione.
9: Questo percorso inizia perché ho vissuto sulla mia persona delle esperienze poco piacevoli e pensavo di aver chiuso i rapporti con la mia terra. Poi l'emergenza botulino, dove nei vari servizi televisivi devo parlare spesso questa persona, il professore Bruni, e mi ha portato a mandare una mail. Mi ha risposto con grande entusiasmo e grande disponibilità.
8: Superate le 200 adesioni alla rete dei talenti calabresi per la sanità promossa dall'europarlamentare Giusy Princi. L'iniziativa mette in collegamento medici, ricercatori e professionisti calabresi che lavorano fuori regione. Tra i sostenitori anche Università Magna Grecia, Gomma di Reggio Calabria e Ordine dei Medici. Il cardiologo Marco Cobani invita altri professionisti ad aderire. Obiettivo: valorizzare competenze e creare nuove opportunità per la sanità calabrese.
10: La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire le cause del decesso di un 21enne catanzarese avvenuta lo scorso 23 giugno. Il giovane, arrivato in fin di vita al pronto soccorso del presidio pugliese, è morto dopo un trasporto eseguito in emergenza da un'ambulanza senza medico a bordo. Secondo quanto riferito, da giorni lamentava malori, conconati di vomito. La mattina del decesso era perfino svenuto in casa. La squadra mobile ha posto sotto sequestro alcune strumentazioni in uso all'ambulanza. In particolare il defibrillatore.
8: La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato beni per oltre 8 milioni e mezzo di euro a un imprenditore del settore turistico ricettivo della Costa degli Dei. L'indagine riguarda presunte indebite percezioni di fondi pubblici e compensazioni fiscali. Secondo l'accusa, sarebbero stati dichiarati investimenti inesistenti per ottenere crediti d'imposta destinati al Mezzogiorno. Il sequestro è stato disposto dal GIP su richiesta della Procura. I carabinieri hanno notificato 4 DASPO urbani a giovani coinvolti nella rissa avvenuta il 1 maggio scorso a Bagnara Calabra. Il provvedimento vieta per 2 anni l'accesso ai locali del centro nelle ore serali e notturne. 3 ragazzi sono stati denunciati per rissa e 1 per minaccia a pubblico ufficiale. La misura è stata emessa dal questore di Reggio Calabria dopo gli accertamenti dell'arma. Nel mese di giugno la questura di Vibo Valentia ha intensificato le misure di prevenzione sul territorio provinciale, emessi 15 avvisi orali, 6 fogli di via e avanzate 8 proposte di sorveglianza speciale, disposti anche ammonimenti per violenza domestica e da spot sportivi. Le attività rientrano nel piano di sicurezza coordinato dal questore Rodolfo Ruperti.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati.
11: sul latte e miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
13: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Album Canzoni per parlare suona all'88 su Radio Latte Miele, Fiorella Mannoia, le notti di maggio, quelle che stiamo sognando adesso, perché le stiamo agognando proprio, ok? Perché queste notti qua sono un pelo più calde. Meno male ci possiamo affidare a tutti gli oroscopi del mondo per capire cosa fare, con chi parlare, con chi non parlare, chi evitare. C'è il nostro solito cavaliere dello zodiaco Paolo Fox e poi ci sono gli oroscopi che a volte vi faccio spulciare io dal web. In inglese, quello di oggi è toilet paper, è quello di toilet paper, anche per ripassare insieme qualche parolina. Ci sono anche i mondiali, dobbiamo capirle queste cronache internazionali. Eravamo arrivati allo scorpione. Your seduction dance is getting wild. Stai facendo una danza della seduzione e sta diventando wild, selvaggia, ok? Sei convinto? E attenzione, perché non sei da solo a ballarla. Capite perché mi piace questo oroscopo? Perché è un po' birichino. Sagittario, ok, you're so close to victory, but something has to be broken first. Sei molto vicino alla vittoria, avevi un obiettivo, stai quasi per sfondare il traguardo. Attenzione, devi perdere qualche peso, probabilmente qualche zavorra, non parlo ovviamente del fisico, parlo di pesi mentali, prima di arrivare alla tua vittoria. Per poi arrivare al Capricorno, la fine dell'anno, ok, words may still fail you, but your power to persuade is finally back. Quindi, a volte la tua arte di parlare, di difenderti, ti può tradire, puoi non trovare le parole, ma stai attento, ci possono essere modi per combattere che non siano modi verbali. Puoi utilizzare tutte le tue altre armi. Perfetto, perché arriva una canzone dagli anni 90 che è uno degli acronimi più utilizzati della lingua italiana, una canzone scritta da Jovanotti per la nostra Irene Grandi, si chiama TVB.

suona l'album d'esordio di Rene Grandi, quindi suona il 1994. Nel 2024 ci ha regalato un bel tour teatrale, passata più volte anche qui da Radio Latte Miele. Il primo album si chiamò come lei stessa, quando si usa quella parolina magica, omonimo, quindi Irene Grandi, e tanti altri colleghi al tempo un pochino più navigati di lei credettero in questo suo primo progetto, perché tanti le regalarono delle canzoni, sia a livello di testo che a livello di composizione. TVB, che abbiamo appena ascoltato su Latte Miele, fu scritta da Jovanotti, e un altro brano venne scritto e regalatole da Eros Ramazzotti. Torniamo all'oroscopo, perché sai, Umbertigno, tu non puoi iniziare un oroscopo e non finirlo, perché la gente giustamente si offende. È un oroscopo inglese ed è quello del moving on, un'espressioncina che magari nei social, nel mondo dei videogiochi sentirete dire, significa semplicemente andare avanti in questo mese lunghissimo, che è il mese di luglio. Eravamo arrivati all'acquario e praticamente ci dice questo oroscopo: quando sei in crisi, bendati e smetti di ascoltare gli altri o di guardare gli altri, guardati dentro, perché la risposta è lì per quanto riguarda gli amici dell'acquario. Non benissimo per quanto riguarda gli amici dei pesci, perché praticamente questo oroscopo ci dice che le state provando tutte e in qualche modo per certe avventure state un po' perdendo, ma vi vuole rincuorare così. People and planets, quindi le persone e i pianeti, lo sanno che vi state sforzando, e questo è ancora più importante del risultato.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno Celto Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele. Con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno Celto Sole Caliente di Rimini.
2: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.

torniamo con una hit estiva del 2021, Federico Rossi e Annalisa con Movimento Lento. Allora, mancano pochissimi minuti al finale della nostra trasmissione, delle nostre tre ore insieme di questo venerdì 3 luglio qui su Radio Latte Miele. Come sempre, noi ogni terzo giorno del mese vi consigliamo almeno tre oroscopi. Se non vi basta quello giornaliero di Paolo Fox da riconsultare quando volete in formato audio e scritto su www.lattemiele.com, quando non vi basta nemmeno l'oroscopo mensile di Paolo Fox, ne possiamo prendere in prestito altri dal web. Rimangono solo l'Ariete, il Toro e Gemini, quindi i gemelli. È in inglese questo oroscopo, e vi ricordo che in inglese, per esempio, si mantengono i nomi latini per i segni, non si traducono in inglese. Quindi Aries è il segno dell'Ariete. Non perdere tempo a spiegarti con gli altri. Lo sai tu qual è il tuo goal in questa estate dei mondiali di calcio? Perseguilo e vai per la tua strada. Toro. Ok, allora il Toro, per quanto riguarda questo oroscopo di toilet paper, è già proiettato per il mese d'agosto, come se questo luglio non contasse. Ma in questo luglio ti devi allenare alla leggerezza, che come ci insegnava il grandissimo Italo Calvino, non è superficialità, è planare sulle cose dall'alto senza avere macigni nel cuore. Sì, è il mio scrittore preferito e quindi un po' lo so a memoria. Finisco con Gemini, con i nostri gemelli, quindi questo è per te, Umbertigno, in regia. Allora, i pianeti per te in questo luglio si stanno allineando, siccome ormai un pochino ti conosco, un po' è vero, si stanno allineando così tanto che stanno facendo una danza planetaria per te. Lo capisci che per te, Umbertigno, qui nello studio giallo di Latte Miele, ma voi, anche voi altri gemelli all'ascolto, i pianeti stanno ballando per voi, quindi è arrivata l'ora di raggiungerli e di sollevarvi. Ballate anche se non vi piace ballare.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ancora buongiorno, sono le 13, è arrivata Anna, prenderà il mio posto per le prossime due ore. Buongiorno Anna.
3: Ciao Matilde, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buon appetito.
3: Eh sì, a quest'ora.
2: Buon quasi buon venerdì, buon weekend per quei fortunatoni che l'hanno già iniziato, il weekend. Stamattina abbiamo parlato tanto di oroscopo, Anna,
3: sì.
2: La nostra Anna è un rarissimo caso di cuspide.
3: È vero, sì, sono nata il 23 di ottobre, quindi alla fine del segno della bilancia e all'inizio dello scorpione.
2: Esatto, quindi mi ha raccontato nel fuori onda che lei fa questa cosa molto furba, si legge tutti i giorni o tutti i mesi tutti i due gli oroscopi e poi quello più felice...
3: Lo scelgo.
2: Lo sceglie.
3: Cioè decido che per quel periodo sono quel segno lì.
2: Andrà così.
3: È un mio modo di fare un po' da quando ho scoperto questa cosa. Perché per tanti anni ho creduto di essere scorpione.
2: Ok.
3: Poi ho avuto modo di collaborare con un'amica che faceva l'astrologa proprio in radio anni, secoli fa. E lei mi disse: ma no, ma tu non puoi essere scorpione. Non ho capito perché. E poi ha fatto tutti i suoi calcoli e mi ha detto: no, tu sei
2: tu
3: bilancia.
2: Tu sei bilancia. Ti ha guardato dentro,
3: sì,
2: e ha detto
3: sì,
2: tu sei.
3: Sì.
2: Poi sei finita anche nella radio di Paolo Fox.
3: Pensa, era
2: ce l'ha con la bilancia, lo diciamo tutti i giorni.
3: Era destino, era
2: Paolo,
3: scritto nelle stelle.
2: Cosa ti hanno fatto le bilance nella vita?
3: Beh,
2: ce lo
3: no,
2: dici, ce lo racconti.
3: Vero, ma non è vero, perché devi dire così? Non è cattivo con le bilance.
2: È sempre un pelo più negativo il nostro oroscopo. Ovviamente parlo da bilancia. Comunque, Anna,
3: okay,
2: basta parlare di oroscopo. Tu sarai sicuramente più seria di me.
3: Parleremo di vacanze più tardi.
2: Perfetto.
3: In questi giorni sto un po' sondando tutte le nuove tendenze sulle vacanze.
2: Certo.
3: E va bene, parliamo tra poco, però te lo anticipo a tutti. Gli italiani, ho scoperto da un recentissimo sondaggio, amano le vacanze per imparare, cioè quelle in cui si può imparare qualcosa.
2: Vedi, sempre a dipingerci come ignoranti.
3: Invece non è vero.
2: Invece siamo i più curiosi del mondo, va bene? Benissimo, ciao Anna.
3: Ciao Matilde, noi pronti a cominciare? Cominciamo con lei, con Elettra Lamborghini, su Radio Latte Miele, bam bam, bambina. Tutta

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina, qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto che è in regia con me per le prossime due ore. Anche oggi dunque in compagnia vostra fino alle 15 e anche oggi tante cose da raccontarvi. Come avete sentito anche prima con Matilde, parleremo di vacanze, di questa nuova tendenza che riguarda proprio gli italiani, questo particolare tipo di vacanza. Adesso vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se volete come sempre chiacchierare con noi, il 335 787 1910. Ma adesso, come sempre a quest'ora su Radio Latte Miele, arriva il momento di dare la linea a Francesco Bianco a OK Salute e Benessere.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di alimentazione, ci occupiamo di pesti estivi. Dici pesto e subito naturalmente il pensiero a quello delizioso genovese, storico mix di sapori e profumi, rigorosamente a base di basilico di Genova, il più famoso è quello di Pra, aglio, parmigiano, pecorino, pinoli, olio e sale. Un'eccellenza che riscuote successo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. È una di quelle preparazioni che risolve una cena improvvisata o che trasformano un piatto di pasta o una ciotola di riso in un pasto non solo più completo ma soprattutto più sfizioso. Insomma, il pesto piace, ma è anche bene precisare che non si intende solo quello del capoluogo ligure. Ne esistono moltissime varianti, chiamate anch'esse pesto, per il metodo di preparazione che in origine prevedeva l'impiego di pestello e mortarium, il mortaio, e che risale almeno all'epoca dell'antica Roma, anche se ora utilizziamo soprattutto il frullatore. Allora, i tre ingredienti più uno a base di ogni pesto. Quello che non cambia è la base. Il pesto prevede tre ingredienti indispensabili. Uno vegetale, meglio se in foglia, ma non necessariamente. Olio extravergine di oliva e frutta a guscio e semi oleosi, fanno sapere gli esperti. Un quarto ingrediente può essere una fonte proteica che fornisce ulteriore sapidità, per esempio parmigiano o pecorino. L'unione di questi prodotti permette di creare una salsa cremosa, profumata, che è molto più di un semplice condimento, arricchisce preparazioni di tutti i tipi, anche dolci, e migliora il profilo nutrizionale di un piatto. Vediamo quali sono quelli i migliori estivi per provare. Le varietà di pesto sono numerose. Una variante di origine siciliana, per esempio, è il pesto di pistacchi, che si prepara con basilico, aglio, olio e pistacchi lasciati in acqua tiepida per qualche ora. Sempre dalla Sicilia arriva il delizioso pesto alla trapanese, anch'esso a base di basilico, olio, aglio, peperoncino, pecorino, ma con mandorle e pomodoro fresco. Anche la rucola si presta bene per essere pestata per un risultato dal sapore più intenso e amarognolo, e quindi adatto per esempio a piatti di carne come pollo o maiale. Come base sono ammesse anche verdure cotte, meglio se appena sbollentate, per esempio i carciofi, le zucchine, i fagiolini, le melanzane, le cime di rapa, gli spinaci e perfino i peperoni. La disponibilità di ortaggi e verdure, specialmente nella bella stagione, unita a un po' di creatività personale, rende quasi illimitata la possibilità di creare nuovi tipi di pesti da portare in tavola per piatti tiepidi o freddi, perfetti per l'ufficio, oppure picnic e pranzi all'aperto in primavera. Allora, naturalmente bisogna stare attenti, perché il pesto è buonissimo, io ne sono un grandissimo fan, soprattutto di quello ligure, ma attenzione, perché è anche molto calorico. Dipende se lo fate in casa come dovreste, e dipende molto da quanto olio ci mettete, da quanto grana ci mettete, da quanti pinoli anche o frutta secca in generale ci mettete, perché sapete che sono estremamente calorici. Quindi buon pranzo, buona cena, ma fate attenzione alle calorie. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Spesso di vacanze, anche nei giorni scorsi abbiamo parlato di vacanze, ma c'è una recente ricerca che è stata condotta su 27.000 vacanzieri in 28 paesi europei e che rileva che una quota sempre più crescente di turisti preferisce alla classica vacanza solo a svago e relax una vacanza in cui invece si può imparare qualcosa, quindi non la classica vacanza appunto che tutti aspettiamo, poi tornando a casa magari con il classico magnete da appendere al frigorifero, ma una vacanza in cui poi si può tornare a casa avendo acquisito nuove abilità. E tra gli intervistati ci sono anche gli italiani e il 53% degli italiani abbraccia proprio questa idea, questo nuovo modello di vacanza che è orientato prevalentemente all'apprendimento. È stata anche stilata, sempre attraverso questa indagine, proprio una classifica delle attività preferite dai vacanzieri. Intanto risulta che per gli italiani una delle mete più scelte per questo tipo di viaggio è la Spagna, ma magari vi dico tra poco quali sono appunto le attività più ricercate, più gettonate in genere da chi ha risposto a questo sondaggio. Ce ne sono di tutti i tipi, ma dopo vi dico il podio perché è davvero molto interessante quali sono le tre attività più richieste che gli italiani che vanno all'estero vogliono imparare durante il loro viaggio. Intanto c'è lui, c'è Irama con Cabana.

Irama con Cabana, questo è il disco Latte Miele di questa settimana, quindi ritornerà fra 3 ore qui su Radio Latte Miele. Ma noi stavamo parlando di vacanze alla ricerca dell'apprendimento di nuove attività. È stata stilata, come vi dicevo, una classifica delle 10 attività più cercate. C'è un po' di tutto, diciamo, dalle attività magari sportive, dalle attività di benessere, anche ai vari mestieri locali. Ma sul podio c'è innanzitutto, al terzo gradino del podio, la perfezione della lingua straniera. Quindi il 28% del campione di italiani che è stato intervistato dedicherebbe tempo ad imparare frasi base, a fare conversazione con le persone del posto, con l'obiettivo di tornare a casa avendo acquisito quella maggiore fluenza della lingua, per cui insomma si è stabilito proprio di realizzare questo tipo di viaggio. Al secondo posto in classifica invece laboratori di cucina. Quindi l'obiettivo è quello di poter poi riprodurre le prelibatezze locali una volta tornate a casa, e l'esperienza in assoluto più gettonata, l'artigianato tradizionale. Quindi gli italiani vogliono imparare i segreti

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
11: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
10: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
12: È arrivato il momento qui su Radio Latte Miele di viaggiare nel tempo e tra poco sentiremo Pino Daniele con A me ne piace o blues e invece si parte subito con Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

me piace o blues Pino Daniele dal 1980 e parliamo un po' del potere della musica, che in questo caso, questo Radio Latte Miele, come sempre alla mezz'ora di ogni ora, ci permette di viaggiare nel tempo attraverso la musica. Siamo andati dagli anni 70 agli anni 80, tra poco ci ritroveremo negli anni 90, ma la musica ha tanti poteri e in questo caso vi voglio parlare di questa sperimentazione che sta conducendo un veterinario e produttore di formaggi svizzero, il signor Wampfler, che ha avviato proprio dal 2019 una sperimentazione nel proprio caseificio di montagna in Svizzera, appunto, per testare come e quanto la musica possa influenzare la stagionatura dei formaggi tipici svizzeri e soprattutto quale tipo di suono e che tipo di influenza poi quel suono può avere sul formaggio. E ne sono venute fuori delle, insomma, scoperte piuttosto interessanti in questi anni di sperimentazione. Per esempio, ha capito che l'hip hop è meglio della musica classica, perché a quanto pare l'hip hop conferisce al formaggio, alla propria forma di formaggio, un sapore molto molto particolare, un sapore specifico, particolarmente fruttato, che dà a quel formaggio un sapore unico, tra l'altro, che è completamente diverso rispetto a tutti gli altri formaggi che lui realizza nel suo caseificio. Davvero particolare questa ricerca. Sapevamo già che la musica, per esempio, avesse un'influenza sulle piante, sui microorganismi in generale, ma che potesse influire sul sapore del formaggio, questa è una novità. Tra poco ci torniamo su questa cosa con altre curiosità. Intanto adesso ci sono i Negrita.

0: però.
1: In Negrita con Ho imparato a sognare dal 1997, noi stiamo imparando da questa ricerca scientifica che viene condotta proprio da questo produttore di formaggi in Svizzera, che la musica ha un effetto anche sul sapore del formaggio e che in particolar modo, appunto, come diciamo prima, questo produttore svizzero ha scoperto che i suoni dell'hip hop conferiscono alla sua forma di formaggio un sapore particolare, un aroma, un sapore particolare molto fruttato, è diverso, completamente diverso da quello che invece conferirebbe l'ascolto da parte del formaggio della musica classica. Sappiamo, come dicevo prima, no, che la musica influisce in generale su microrganismi, questa ricerca lo dimostra ulteriormente e nel corso dei prossimi anni magari ci saranno altre piccole curiosità legate a questa ricerca in modo particolare. Tra l'altro si è anche scoperto che la musica può influire anche sulla produttività di alcune specie di funghi, dando anche a questi, magari facendoli diventare più grandi o dando anche in questo caso un sapore abbastanza particolare. Sarebbe interessante, dovremmo candidarci noi come Radio Latte e Miele per capire la musica italiana che tipo di sapore particolare potrebbe dare al formaggio, sarebbe molto interessante.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Reali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot Polistena, dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Good night. I hope you're feeling all right.

Bunda Baci, Alessandra Amoroso dall'estate del 2020 con Karaoke. È estate particolare proprio quella di Alessandra Amoroso, che innanzitutto si è dedicata ovviamente alla sua bambina Penelope, mostrando spesso anche sui social un po' di foto e anche della sua vita nuova insieme alla sua piccola, ma che ha presentato nelle scorse settimane anche il singolo per questa estate 2026 insieme a Gianni Morandi, e che non si è persa soprattutto il grande evento della sua carissima amica Emma, che proprio ieri sera ha avuto la sua grande notte, ha debuttato all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Grande evento ovviamente per Emma, che Emma appunto ha condiviso con tante sue amiche, tra cui Annalisa, Elisa, e non poteva ovviamente mancare a questa straordinaria serata anche Alessandra Amoroso, che ha duettato proprio insieme ad Emma. Le due hanno proposto Pezzo di cuore, hanno davvero entusiasmato il pubblico delle Capannelle di Roma, quindi insomma complimenti a questo inizio di estate in tour per Emma, e poi aspettiamo tutte le novità che riguarderanno nei prossimi mesi anche ovviamente Alessandra Amoroso.

0: non mi dai del tu.
1: Siamo quasi alla fine di questa primissima ora in compagnia di Anna Patti in questo venerdì 3 di luglio. Io vi ricordo che ci sono tantissimi modi per ascoltare Radio Latte e Miele, soprattutto se siete fuori dall'Italia. Il modo più semplice, lo streaming sul nostro sito lattemiele.com.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Spot. Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon venerdì 3 di luglio, nuove due ore insieme come tutti i giorni qui su Radio Latte Miele. Tra le 15 e le 17 ci sono io, ciao, io sono Doug e con me, come tutti i giorni, c'è Glauco in regia. Ciao Glauco!
1: Chi?
0: Chi? Glauco. Ah. G-L-A-U-C-O. Giusto? Stavo per dire Glaudio, che però non esiste. Invece Glauco esiste, Glauco c'è ed è qui davanti a me. Buon pomeriggio e buon venerdì, buon viaggio a tutti quelli che magari si stanno già spostando verso un fine settimana. Prendersi un bel pomeriggio, iniziare a spostarsi e godersi due bei giorni al mare, in montagna, al lago, in campagna, dove più vi piace per staccare un po'. Del resto il periodo è proprio quello giusto, come sempre ad accompagnarvi ci siamo noi di Radio Latte Miele, ci sono anche i vostri messaggi, il numero di WhatsApp è sempre aperto e disponibile, il 335-787-1910.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Latte e miele.
8: Così, così.

0: che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica su Radio Latte Miele, ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio da tutti quanti. Ecco, allora, prima parlavamo di fine settimana magari fuori porta, il bel tempo ci aiuta anche in questo senso, però chi magari ha visitato Firenze nel corso degli ultimi giorni ha notato forse qualcosa di diverso, una Firenze un po' alternativa rispetto al solito, perché ad esempio il 24 di giugno non c'erano tutti i soliti turisti che affollavano le vie centrali del capoluogo toscano, c'erano proprio i residenti che, come ogni anno, ritornano a vivere il centro della loro città grazie a una tradizione medievale, e cioè quella del calcio fiorentino. Una degli sport sicuramente più duri, più violenti anche se vogliamo, ha radici molto antiche, pensate che risale addirittura all'epoca dei Romani. Poi è stato portato avanti fino al Medioevo, un po' con fortune e danni alterni, ma poi a partire dai primi del Novecento è rimasto fedelmente come uno degli appuntamenti imperdibili per tutta la città di Firenze. Ne parliamo tra poco, intanto ci sono anche le novità questa settimana. Oggi è venerdì e tornano a proporsi nuovi canzoni, come ad esempio questa, è tornato settembre, l'abbiamo imparato a conoscere anche grazie al Festival di Sanremo. Questa si chiama Due Settimane.

settimane. Settembre con due settimane su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa del calcio fiorentino, una delle tradizioni che la città di Firenze e i fiorentini in particolare davvero a cui non possono rinunciare. È una tradizione, ogni anno nel mese di giugno c'è una nuova partita che vede sfidarsi i vari quartieri della città. Storicamente viene codificato nel 1580 e le regole sono ancora le stesse, 33 articoli di Giovanni De Berardi ancora oggi validi, e ci sono delle partite simbolo anche in questa storia. Ad esempio, proprio nel 1530 Firenze era assediata da Carlo V e ha deciso comunque di scendere in campo così a sberleffo degli assediatori. Poi nel corso del tempo le cose sono un po' cambiate, si è un po' ammodernizzato, ma non troppo, anzi pochissimo. Le regole sono rimaste però proprio quelle. Quali sono? 27 giocatori per ogni squadra, 50 minuti senza neanche una sostituzione. Si gioca tutti dal primo all'ultimo momento e vale davvero di tutto. Valgono i pugni, i calci, i placcaggi. L'unica cosa che non vale, ad esempio, sono i cazzotti in testa e i placcaggi a chi invece è già a terra. Solo quello non vale, per il resto vale davvero tutto. E si gioca proprio tra quartieri. Immaginate una sorta di palio, come ad esempio avviene a Siena proprio in questi giorni, tra l'altro se non mi sbaglio domani dovrebbe essere il palio di Siena, con le varie fazioni. Quindi ci sono gli azzurri di Santa Croce, i bianchi di Santo Spirito, i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni, che è la mappa medievale della città dell'epoca. Ancora oggi si può vincere qualcosa, oggi in palio c'è un trofeo, all'epoca invece si vinceva una vacca viva e vegeta, e quindi la consegna al quartiere e poi decidevano loro cosa farne. Questa edizione è stata vinta dagli azzurri sui rossi 19-18. È andata molto bene, c'era sempre tantissima gente e finalmente il centro di Firenze è tornato a vivere per i fiorentini.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Si riparte anche oggi, venerdì 3 di luglio, con un grande viaggio nella storia della musica italiana. Ogni canzone apriamo i cassetti di una decade diversa. Ripartiamo dalla fine degli anni 60 e la domenica era Domenica d'Agosto con Bobby Solo.

Raff e Inevitabile Follia su Radio Latte Miele dal 1988. Ben ritrovati, ancora un buon venerdì pomeriggio e spero che abbiate il telefono lì pronto e carico vicino a voi, perché serve un messaggio adesso al 335-787-1910. Stiamo per giocare insieme a... vi stiamo per regalare dei biglietti per Una Notte con le Stelle. Il 5 settembre a Malta la musica italiana torna protagonista nella piccola isola del Mediterraneo con Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e Raff. E noi cosa facciamo? Vi stiamo per regalare due biglietti VIP Gold per assistere a questo grandissimo concerto. Radio Latte Miele è radio partner di questo bel evento. Tra poco vi dico come fare, intanto c'è Giorgia sul Latte Miele. Questa è In Vacanza con me.

0: Giorgia in vacanza con me su Radio Latte e Miele. 335-787-1910 è il numero da tenere lì sotto mano per giocare con noi e provare a portarvi a casa due biglietti per Una notte con le stelle. 5 di settembre a Malta si torna a cantare con la bella musica italiana, bella perché la conosciamo tutti, c'è Patti Pravo, c'è Loredana Bertè, Raff e Fausto Leali, più il cast dei Professori di Amici pronti a divertirsi insieme a tutti noi. Come fare a ricevere questo bellissimo omaggio? Intanto il numero lo sapete, 335-787-1910. Su WhatsApp dovete mandarci un messaggio vocale in cui provate a dire questa parola in maltese che significa sorpresa. Sentite.
1: Sorpresa.
0: Vabbè, dai, oggi è facilissimo. Sorpresa. Ma è un regalo. Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Con la R un po' mollina. La R
1: sorpresa.
0: No. Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Come?
1: Sorpresa.
0: Hai detto?
1: Sorpresa.
0: Ok, secondo me ce l'abbiamo. Provateci con un messaggio vocale 335-787-1910 in cui ripetete questa parola.
1: Sorpresa.
0: E diteci anche chi siete e da dove ci state ascoltando.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Latte e Miele.

Rocco Hunt e Anna Mena su Radio Latte e Miele, si parla di sport con il 3 su 3. Iniziamo con il tennis, il torneo a Wimbledon. Ieri ha vinto Lorenzo Sonego in 3 set contro il canadese Diallo. Vince anche Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Nel femminile riesce a passare anche Jasmine Paolini 2-0, eliminata invece Tyra Grant. Oggi in campo Jannik Sinner contro l'americano Brooksby. La Formula 1, dopo l'amaro GP d'Austria, le Ferrari si presentano in Gran Bretagna cercando giustamente un riscatto. Nelle prime prove libere Lewis Hamilton a Silverstone è riuscito a dimostrare bene in questa prima prova, il pilota britannico ha strappato così il miglior tempo davanti alle Mercedes di Antonelli e all'altra Ferrari guidata da Leclerc. Passiamo ai mondiali, si avvicina la chiusura dei sedicesimi di finale del mondiale di calcio 2026. Pochissime sorprese, grazie alla vittoria della Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo ha mandato a casa la Croazia e la Svizzera fa 2-0 contro l'Algeria. Stanotte in campo i campioni in carica dell'Argentina contro la sorpresa Capoverde. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

0: Venerdì 3 luglio su Radio Latte Miele, ben ritrovati. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo.
1: Sorpresa.
0: Esatto, che sorpresa. Tra poco c'è la seconda ora di oggi.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara insieme a San Giovanni su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di venerdì 3 luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco, presentati.
1: Sorpresa.
0: Sorpresa. Questa è la parola però, cari amici, che dovete cercare di ripetere, perché oggi siamo generosi come tutti i giorni in realtà, e buonissimi come sempre qui su Radio Latte Miele, perché vi stiamo regalando due biglietti VIP Gold per venire insieme a noi a Malta ad assistere a Una Notte con le Stelle, seconda edizione, con un cast eccezionale: Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali e Raf saranno sul palco a cantare i loro più grandi successi, e voi potrete essere lì con noi, giusto sotto palco, per ascoltare queste meravigliose canzoni. Come fare? Basta un messaggio vocale al 335-787-1910 in cui ripetete questa parola.
1: Sorpresa.
0: Oh, facile, eh?
1: Sorpresa.
0: Sorpresa. Un po' la R di Marghera. Salutiamo gli amici di Marghera. 335-787-1910. Provate a ripetere questa parola.
1: Sorpresa.
0: E i biglietti potrebbero essere vostri.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Spot. Polistena, dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio 3 di luglio, e a scorrere sui social sembra che siano già tutti in vacanza. Ma com'è possibile questa cosa? Parliamo proprio di social, perché sicuramente l'avrete sentito nel corso degli ultimi mesi. Uno stato al mondo ha deciso di vietare i social agli under 16, cioè impossibile iscriversi, non si può assolutamente fare, e quindi bisogna aspettare i 16 e un giorno per iscriversi ai vari Facebook, TikTok, piuttosto che Instagram. Ecco, questo stato è l'Australia, però a giudicare da come sta andando la cosa, sta andando veramente male, perché come sempre all'italiana un pochettino fatta la legge e trovato l'inganno. Uno scarso impatto, questo è quello di cui parlano alcuni studi, perché mancano prove concrete che i ragazzi abbiano davvero smesso di utilizzare i social. A volte sono account intestati ad altre persone, account intestati ai genitori o profili falsi, navigazione anonima, insomma tutti i modi per aggirare un divieto che le compagnie che si occupano di questo, in realtà, cioè i social network come azienda, non stanno più di tanto rispettando. Invece in Italia la situazione com'è è un po' allo stato brado, diciamo così, nel senso che ognuno può iscriversi a qualsiasi età. Ma tra poco parliamo proprio di questo, intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana, l'ultimo giro per Irama. Su Latte Miele c'è Cabana.

area. Quindi ancora una volta i più giovani ci stanno dimostrando che forse hanno più maturità rispetto a quella che dimostrerebbe la loro età. Un dato interessante anche che secondo i più giovani essere se stessi online al giorno d'oggi è sempre più difficile. Infatti solo 8 ragazzi su 100 reputano di potersi sentire liberi e autentici sui social network nel mostrare la propria immagine. Immagine che va un po' insomma anche formata quando si è talmente tanto giovani. In questi casi però secondo i ragazzi chi dovrebbe essere a decidere se poter utilizzare o meno un social non è lo Stato, secondo i ragazzi, ma dovrebbero essere proprio i genitori a mettere dei paletti, a mettere dei vincoli sull'utilizzo dei social network. È vero, molto spesso sono lasciati assolutamente allo sbando, nel senso che nessuno li va a controllare, soprattutto tra i genitori. Ecco, forse ancora una volta vale la pena dare ascolto ai ragazzi.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
9: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
11: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
12: Anche in questo venerdì pomeriggio pronti a riaprire i cassetti dei ricordi e tornare un pochettino indietro nel tempo. Il nostro viaggio sta per cominciare e partiamo dalle origini. Il 1978 con una bella canzone di Renato Zero.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è

0: anche i Pooh su Radio Latte e Miele. Chi fermerà la musica? Di certo noi no. Voi potete, volendo, basta spegnere la radio, però questo non lo consigliamo assolutamente, anche perché tra poco scopriamo chi è il fortunato o la fortunata che si sarà portato a casa i biglietti per venire insieme a noi a Malta. 5 di settembre c'è Una Notte con le Stelle, grande festival di musica italiana con nomi di primissimo livello.
1: Sorpresa.
0: Per quel che riguarda, certo, una bella sorpresa. Sorprese ce ne potrebbero essere, sai, caro Glauco, qualche sorpresina potremmo averla, soprattutto nel cast. Intanto vi dico chi è già stato annunciato: Patti Pravo, Loredana Bertè, Raff e Fausto Leali. C'è tutto il cast dei Professori di Amici, Lorella Cuccarini che presenta l'evento, e anche noi di Radio Latte e Miele, perché siamo radio partner ufficiale di tutta questa bella manifestazione. Vi dico tra poco chi è che avrà questo bellissimo regalo: due biglietti VIP Gold per partecipare e venire con noi a farsi una bella cantata. Intanto Antonello Venditti.

0: Antonello Venditti, benvenuti in paradiso su Radio Latte e Miele. E poi potremo dare anche il benvenuto a Malta a alcuni tra voi, tra gli ascoltatori che in questi giorni ci state seguendo. Se, tanto ve lo dico subito, se non ce l'avete fatta oggi o nei giorni scorsi, continuate a riprovarci, perché a partire da lunedì il gioco torna e tornerà in un orario un po' diverso. Quindi se siete con noi tutto il giorno lo risentirete sicuramente, se no ogni tanto collegatevi anche se siete al lavoro, non vi preoccupate, ci pensiamo noi a giustificarvi col capo. Intanto al 335-787-1910 vi abbiamo chiesto di ripetere una parola in maltese, che è questa:
1: sorpresa.
0: Sorpresa, eccola là. Che vuol dire sorpresa? Vuol dire insomma un bel regalo, oppure quando vedi qualcuno che non vedevi da un po', ti fanno una bella
1: sorpresa.
0: E quindi la nostra cara amica si chiama Luigia, che avrà questa possibilità. Cara Luigia, sappi che sei invitatissima, hai già due biglietti VIP Gold per venire a goderti questo grandissimo spettacolo a Malta. 5 settembre, Una notte con le stelle, Patti Pravo, Loredana Bertè, Raff, Fausto Leali, tutto il cast di Amici e anche noi di Radio Latte Miele presenti sul palco e durante l'evento. 5 settembre, Malta.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Patti Pravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot. Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.
9: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
10: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice su Radio Latte Miele. Negli ultimissimi minuti che ci separano all'arrivo delle ore 17, quando saranno con noi Simo Rossi e Vaschi. Allora, qualche programma per il fine settimana? Non so se ce l'avete, ma sapete che qui su Latte Miele siamo sempre strapieni di belle cose da fare. Ad esempio, non urlare, no. Le mattine con Francesco Carrubba, che torna in onda questo fine settimana a partire dalle 10. L'ora immediatamente successiva, tra le 13 e le 16, sabato ci sono io a tenervi compagnia, domenica invece ci sarà Matilde Brizzi, e poi a partire dalle 16, sia sabato che domenica, c'è la gran bella classifica di Radio Latte Miele con Vaschi, che vi racconta tutto ciò che c'è da sapere sul mondo della musica italiana.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 17 in punto.
2: No, bravo. Con calma, tranquillo.
3: Ci ho messo una vita, ragazzi. È venerdì.
2: È arrivato Simo Rossi, è arrivato anche Vaschi. Ciao, ragazzi.
3: Ciao,
2: è
3: arrivato. Buon pomeriggio.
4: È arrivata anche la cuffia di Simo Rossi, che non aveva alcuna intenzione di mettersi in maniera dritta.
3: Sì. Però all'ultimo secondo, perché ci sono i padiglioni che girano.
4: Ah, i padiglioni.
2: Ah, girano i padiglioni.
4: Come girano questi padiglioni dal 2015, dall'Expo.
3: Bella questa.
4: Pensavi che andasse
2: adesso
4: a parare sulla parte anatomica, invece no, parliamo di qualcosa che è esistito e che esiste ancora.
3: Bravo Vaschi.
4: Grazie papà.
2: Sicché?
3: Bravi quasi quanto i nostri ascoltatori.
2: Perché?
3: Con il cruciverbone stanno indovinando
2: sempre. È andata bene ieri?
3: Molto bene. Era il sarago.
2: Ah.
3: Pesce a fine al dente.
4: Esatto, se non dice la domanda, cioè. Era a strubbale.
2: Perché per me sarago potrebbe essere benissimo un fiume. Ah,
3: Sarago.
2: Sono stato sulle sponde del fiume Sarago.
3: Vero, vero,
4: quel ramoscello sul lago di Sarago.
2: Anche.
3: Bravi.
2: Invece oggi c'è un altro,
3: sì, oggi
2: un altro quesito.
3: Aspettiamo il numero come sempre. Tu dovresti svegliarti al mattino e già pensare a un numero da 1 a 52. Grazie per questa base, Carlos.
4: Vasquez. È la sua.
2: Carlos Vasquez.
4: Sì.
2: Il 30.
3: Il 30.
4: Come gli anni di?
2: Di qualcuno del 96. Fatti.
3: Verticale.
4: Vai, verticale.
3: La via seguita dalla nave.
2: Vabbè, fammi indovinare. 5 lettere?
4: 6, mi sa. Quante sono?
3: Ah sì, 5, scusa. Ah, sì, contavo il 31.
4: 34 lettere, cioè.
3: Va bene, dai, è venerdì, è facile. La via seguita dalla nave sono 5 lettere. 335-787-1910. Non diamo suggerimenti oggi.
2: No, beh, talmente
3: troppo
2: facile.
3: Facile.
4: Sapete
2: troppo
4: che
2: facile.
4: Io non lo so. Fammilo
3: Ma perché no, non ce
2: l'hai? Spelling.
3: Ma non ce l'hai una barca?
4: No. Ciao, Doug.
2: Ciao, buon weekend.
5: Ed è un

0: Giovanotti con Alfa, sì, buon vento su Radio Latte Miele, ah, buon sì. Venerdì 3 luglio, Latte hai miele. Finito di parlare?
1: Scusa, hai ragione.
0: Se no chiediamo a Alfa e al Giova di inserirci nella prossima canzone.
2: Sì,
0: facciamo vorrei... gli urlatori noi.
2: Dai che è venerdì!
0: Forza, che bello, siamo arrivati a questo primo venerdì del mese di luglio.
1: Ce l'abbiamo fatta, è stato difficile, ma siamo arrivati al venerdì 3.
0: Bravo, questo mese, la scritta qui.
1: Questo mese però, mio caro Simone, tra due settimane, 3 più 14, quanto fa 3 più 14?
0: Tra due venerdì arriva venerdì luglio.
1: 17 luglio, venerdì 17, vuoi dire venerdì 17?
0: Non uscirò di casa.
1: Sei scaramantico.
0: Non verrò in radio.
1: E vabbè, al massimo faccio io da solo.
0: Fai tu.
1: Cosa può succedere di male?
0: No, perché ti ripeto, mio zio mi dice di non prendere decisioni venerdì.
1: Baseppe?
0: No, Gino.
1: Zio Gino.
0: Zio Gino.
1: Che sembra quasi una persona inventata, in realtà esiste.
0: In realtà è mio cugino.
1: E quindi?
0: E si chiama Luigi.
1: Luigino?
0: No, Luigi, diciamo, il nickname diventa Gino.
1: Tuo cugino Luigino, va bene, perfetto. Senti, non vogliamo però parlare dei fatacci tuoi. Oggi stiamo giocando a Cruciverbone, eh?
0: Sì, 335-787-1910, salvatevi il numero perché tra pochissimo si scende in spiaggia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto tempo test e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: basta.
1: Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Latiniele, pronti?
2: Perché dici sempre con pronti? Non è bello!
1: Si gioca!
3: Parole, parole, parole.
1: Crociate.
2: Ah, lo sapevo io che non lo dicevi.
1: Perché si offende se non dico crociate.
2: Sì, infatti.
1: Ciao a tutti, a venerdì, siete con noi, Simo e Vaschi, fino alle 20. Stiamo giocando con il Cruciverbone, come facciamo ogni giorno d'estate.
2: 335-787-1910 per mandarci la soluzione. Un bel messaggio vocale dove ci dite innanzitutto chi siete e anche magari per sentire le vostre bellissime voci.
1: Da dove ci ascoltate?
2: Sì.
1: Che cosa volete?
2: Che cosa volete? Che volete?
1: Dove andate in vacanza?
2: Una cosa che vogliono sicuramente è sapere la domanda del giorno.
1: Allora, oggi Daga ha pescato il numero 30.
2: Vabbè.
1: E dice: la via seguita dalla nave.
2: 5 lettere.
1: Una parola di 5 lettere. È venerdì, eh? E casualmente ne abbiamo pescata una abbastanza facile.
2: Ma poi soprattutto si parla di mare, posto dove la maggior parte di voi starà andando, spero per voi.
1: In
2: perché...
1: barca.
2: Ma vabbè, barca.
1: Ora... per i più fortunati che hanno la barchetta.
2: La barcatta, come la dite voi a Milano.
1: O la nave.
2: Vabbè, esagerato. Cioè, già viviamo in un periodo storico dove il petrolio costa tanto. Se tu vuoi prendere la nave di mezzo.
1: Barca a vela.
2: Il pedalò. Pedalò. Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Noi non siamo Cesare, siamo Simo e Vasco e abbiamo il pedalò al massimo. Quello con lo scivolo.
1: È
2: però.
1: Da una vita che non prendo il pedalò. E weekend scorso che ero in Liguria, c'era un po' la tentazione di prendere quello con lo scivolo senza.
2: Però
1: lo scivolo è un po' più da bambini.
2: Poi ti sei detto: io ci tengo alla mia pelle, quindi evito lo scivolo del pedalò. Che
1: se no rimane tutto lì. Dici.
2: Sì, ti ritrovi praticamente come se fossi un personaggio dei supereroi, uno dei cattivi che di quelli senza pelle. Anche perché la cosa stupida era fare lo scivolo senza buttarci l'acqua, sentivi.
1: Sì, ma poi anche quando lo scivolo era stato sotto il sole cocente,
2: Maronna,
1: scottava tutto. Torniamo sul 30 verticale, 335-787-1910. Fateci sapere questa parola di 5 lettere: la via seguita dalla nave.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La nuova canzone di Cioffi si chiama Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
1: Ma chi se ne frega, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
0: State ascoltando Radio Latte Miele con Simo e Vasco fino alle 20.
1: Ah, non continuavi.
0: Ma basta. Continuiamo a giocare però con il cruciverbone.
1: Sì, vi abbiamo fatto una domanda molto semplice che io non ricordo, quindi prego Simone.
0: Stiamo giocando con il 30 verticale, stiamo cercando una parola di 5 lettere, la via seguita dalla nave.
1: Perché penso che abbia a che fare con...
0: Tu non devi dare suggerimenti.
1: Col mare.
0: Tu non devi... È la nave che deve fare con la strada, non ho
1: magari
0: capito.
1: Con un lago, scusami.
0: Può
1: infatti
0: essere,
1: potrebbe
0: può essere
1: un lago.
0: Anche il lago.
1: O un fiume.
0: Può essere anche il fiume.
1: Il Po non viene navigato, il Tevere non è navigabile? L'Adige non è nell'alto.
0: Sul Tevere?
1: Nel Tevere non penso, ci saranno delle barchette.
0: Barchette.
1: Però vale anche per le barchette la soluzione, giusto?
0: Sì, o la nave, o la barca.
1: Il pedalò.
0: O il pedalò. Insomma, c'è una via da seguire.
1: No, la canoa forse no.
0: La canoa?
1: Eh sì.
0: Ma non confondiamo gli ascoltatori.
1: È vero,
0: non è che dobbiamo fare l'elenco di tutto quello che va in acqua. La via seguita dalla nave, una parola di 5 lettere, se ce l'avete, un bel messaggio vocale.
1: Sì, 335-787-1910, dicendoci anche da dove state, dove ci state ascoltando, perché magari sei in una bella località di mare. Ieri ci hanno chiamato da Rimini, no,
0: abbiamo
1: da
0: chiamato
1: Milano,
0: noi.
1: Da Milano Marittima.
0: Sì, Lido di Savio.
1: Che bello.
0: Tre bambini praticamente.
1: Con la
0: 12, 8.
1: No, 12, 7 e 3 anni.
0: 7 e 3 anni, cioè, e la zia Nicoletta che curava i piccoli.
1: Hai già dimenticato?
0: Io non mi ricordo, ricordo solo che stiamo giocando con il 30 verticale. La via seguita dalla nave, una parola di 5 lettere. Fatecela sapere con un bel messaggio vocale.
1: 335-787-1910.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E fatti tua anima, fatti come
3: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
11: Latte e miele.

0: Oggi giochiamo con il 30 verticale, stiamo cercando una parola di 5 lettere, la via seguita dalla nave.
1: 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite la soluzione del cruciverbone.

0: Michele Zarrillo dal 1988 su Radio Latte e Miele, dove ci manca quando non dormivamo la notte solo per i pensieri, perché ormai non dormiamo per colpa del caldo.
1: Ma caldo! Un pochettino le temperature si sono abbassate.
0: Si sono attenuate, le notti sono un po'.
1: Cioè,
0: più
1: non ho acceso il condizionatore in questi giorni.
0: Io invece sì, l'ho acceso e a un certo punto della notte mi sono detto.
1: Pure la notte!
0: Che faccio? Lo spengo?
1: O chiamo un pinguino?
0: Metto la copertina, mi sono messo la copertina.
1: Pur di lasciarlo acceso.
0: Non si fa. È sbagliato. Cercare il refrigerio nella notte non deve far diventare una ghiacciaia camera tua.
1: Vero.
0: Però ognuno fa quel che vuole e pagherà le conseguenze.
1: Ho sentito appartamento ghiacciato a Milano. Nella notte.
0: In affitto. No, così. B&B dato a 200 euro.
1: Forse volevi tenere lo stesso prezzo. Hai detto, me lo puoi ghiacciare.
0: È
1: il
0: vero.
1: Prezzo.
0: Sì, così almeno poi non va male. Comunque, stiamo parlando di come refrigerarsi durante la notte. C'è chi, come me, usa un pinguino.
1: È facile,
0: e
1: scusami.
0: C'è chi usa i cocomeri di Valerio alla Certosa.
1: Cosa vuol dire i cocomeri?
0: Allora, praticamente siamo a Firenze e hanno intervistato uno dei cocomerai storici di Firenze, che è anche l'ultimo rimasto.
1: Ma
0: no?
1: Il cocomero, ripassiamo insieme.
0: Cocomero è
1: l'anguria. Okay.
0: L'anguria.
1: Quella rossa dentro e verde fuori.
0: Esatto, rossa verde, verde fuori e dentro anche i semini.
1: Sì, esatto. Okay, quella che ho mangiato oggi.
0: Ed è uno degli ultimi chioschi per strada.
1: I semini li mangi o li...
0: Io non mangio cocomero.
1: Come non mangi cocomero?
0: Non mi piace, perché fin da piccolo sono stato un po' traumatizzato dal fatto che ci fossero i semini. E quindi non lo mangio. Non mi dà fastidio l'idea che poi devo stare là a mangiare e fare.
1: Ho capito con chi devo andare a mangiare. E quando arriva il cocomero, magari perché? Metto di fianco a te, così non c'è nessuno che me lo ruba. Capito?
0: Vabbè, comunque non farò la fila come la faresti te da il giovane Valerio alla Certosa, perché fanno la fila, ma ha difficoltà il nuovo questo Valerio. Perché...
1: Ma chi è? Un cocomeraio? Come
0: sì,
1: si chiama?
0: Un cocomeraio storico che comunque fa questo lavoro da 40 anni. E ovviamente lui dice: io comunque vorrei passare il testimone a qualcuno, solo che nessuno vuole fare più questo lavoro. C'è proprio difficoltà a trovare ricambio generazionale. Tanto che lui vende, comunque è un fruttivendolo, vende tutta la frutta possibile e immaginabile, ma la sera c'è la gente che fa la fila dal suo chioschetto per prendere i cocomeri.
1: Lui ha un chiosco, quindi, che è diventato famoso. Ma il cocomero è famoso a Firenze?
0: Non penso, però lui ha la sua coltivazione. In estate si mette là a venderlo e lavora 3 mesi l'anno durante l'estate, e poi il resto dell'anno fa la siesta.
1: Beh, io sapevo delle schiacciate, come si chiamano? Sì, le schiacciate, quelle fiorentine,
0: quelle vedete? Pallavolo, che
1: no,
0: c'è?
1: Le focacce, quelle, come si chiamano?
0: Le focacce.
1: Adesso ci sarà la nuova all'anguria, quindi.
0: Ma che schifo.

0: Fiordaliso dal 1991, il mare più grande che c'è su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di questi cocomeri che vengono venduti per refrigerare la gente in estate. Anche se, posso dirti,
1: sì,
0: a me per refrigerarmi ho fatto una cosa ieri sera che...
1: ma aiuta. Tu il cocomero non lo mangi perché non ti piace, quindi infatti, in realtà non ti rinfresca.
0: Ieri, dopo aver mangiato un bel sushi all you can eat, mi sono fatto anche un bel gelato.
1: Cioè, sushi, all you can eat, ma ancora?
0: Sì, certo.
1: Ma mica hai perso peso?
0: E che vuol dire?
1: Poi va il sushi e rovini tutto?
0: No, vabbè, non è che per un giorno vai a rovinare un anno di...
1: Poi pure il gelato.
0: Certo, il gelato.
1: E stasera vai ancora fuori a cena.
0: Che ne sai tu?
1: Perché siamo insieme.
0: Ah,
1: ah, tra l'altro io non ho portafoglio, perché per rinfrescarmi mi dà fastidio tenerlo in tasca.
0: Ma guarda che neanche io il portafoglio.
1: Si scalda.
0: Sì, ma non c'entra nulla. Portafogli non ce l'ho neanche io, perché tanto ormai la patente la metto sull'applicazione io e quindi non ho bisogno di portare i documenti. Mentre il... voglio dire, questo non è uno spot.
1: Io non ho fatto
0: non stiamo facendo. Però tipo anche il wallet.
1: Sì, ma tutti i telefoni, non solo l'iPhone.
0: Cioè, infatti ho detto wallet,
1: quelli Android.
0: Non ho detto l'Apple Wallet.
1: Possono mettere la carta sul telefono. Io non ho ancora fatto questo upgrade, capito? Perché? Sono un po' come i libri.
0: Perché
1: non,
0: tu vuoi sempre...
1: voglio il libro, quello fisico.
0: Quello anch'io. Ma la carta fisica che ti serve? Cioè, non è che siamo là a prendere... Come si chiamano i... ne parlavamo ieri poi.
1: I Kindle,
0: cioè io anch'io sono uno per della carta stampata.
1: Poi è vero che è comodissimo, se si viaggia, certo, se però. Si vuole mettere
0: però
1: qualcosa in valigia.
0: Però vuoi mettere con lo sfogliare rispetto a scrollare, già scrolliamo tutta la giornata.
1: Vero. Poi mi piace il profumo delle pagine, capito? Ci metto il naso dentro ogni volta che compro un libro nuovo, sull'usato, magari sento un po' di ragù, un po' di cocomero.
0: Io volevo parlare di gelati però, vabbè, non ne parliamo più.
1: Vabbè, nel caso andiamo dopo a mangiarlo, non
0: Dici?
1: Ti preoccupare, va con
0: bene.
1: Sto caldo.
0: Grazie papà.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica!
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta ed edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
10: Regalati una serata speciale.
11: Atmosfera unica e ricercata.
10: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
11: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
10: In via Largo Sedile Africano.
11: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: insieme a Loredana Bertè dal 2021 su Radio Latte Miele, quando si arriva un pochino di una bella ventata di
1: sapere, di cultura.
0: La parola del... no, come si chiama?
1: Sì, non lo so.
0: La parola del giorno.
1: La stai portando tu questa roba.
0: Cerchiamo di...
1: L'unica cosa bella è la base.
0: No, ma anche il fatto che prendiamo il dizionario e lo sfogliamo.
1: Sembra di essere in una campagna toscana, siccome esatto. Prima parlavamo del cocomeraio di Firenze. Questa sì, mi riporta un po' in campagna, quando avevo la mia tenuta col mio vino.
0: Non hai mai avuto una tenuta? Il vino lo scrocchi, quindi non penso che tu abbia...
1: Lasciami sognare!
0: No, vabbè, sogniamo insieme al gelato. Abbiamo parlato velocissimamente di gelato, di cocomero. Gelato al cocomero, che comunque male non sarebbe.
1: Anche buono, forse più ma te non piace.
0: Vedo la granita al cocomero, al gusto mi piace.
1: Al gusto ti piace?
0: È il packaging.
1: Perché sei pigro, non vuoi tenere i semini neri te.
0: Comunque oggi prendiamo una parola nuova che si chiama sorbillare.
1: Sorbillare, che non c'entra col pizzaiolo Sorbillo, vero?
0: Tu devi smettere di fare pubblicità perché poi vai a scroccare.
1: Non penso che Sorbillo abbia bisogno di noi.
0: Significato: sorseggiare e assaporare a piccolissimi sorsi, gustando un alimento semiliquido o cremoso molto lentamente per farlo sciogliere in bocca.
1: Come il sorbetto.
0: Sorbetto.
1: Sorbetto. Sorbetto, quando parli così fuori il mio milanese.
0: È l'esatto contrario del mandare giù un cibo a grandi morsi. Descrive l'arte di gustare il gelato un millimetro alla volta per non congelarsi il cervello.
1: Io non ce la farei a sorbillare.
0: Vabbè, ma
1: perché sono uno che si deve mangiare subito quello che c'è in piatto.
0: Perché sei del nord Italia. Comunque lo usiamo
1: quindi
0: in una
1: frase. Fretta anche nel mangiare, vero?
0: Usiamo in una frase: mentre i bambini divoravano i loro coni sbrodolandosi ovunque, io me ne stavo su una panchina a sorbillare con flemma aristocratica la mia coppetta pistacchio fondente, difendendola dall'attacco dei piccioni.
1: Allora, questo weekend, visto che magari uscirai a cena, a pranzo, magari conoscerai anche una persona, prova a parlarle così. Secondo me l'unico rumore che si sentirà è la sedia di lei che se ne va.
0: Ehi piccola, andiamo a sorbillare un gelato.
1: Già andata via da un pezzo.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, I The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Ancora buon venerdì, è il 3 luglio.
1: Sì, è vero. Ciao Simone.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi. Tra pochissimo siamo qui, stiamo raccogliendo i vostri messaggi per quanto riguarda il cruciverbone.
1: C'è una cosa di cui non parliamo abbastanza, secondo me, il tormentone estivo del 2026.
0: Ancora non ce l'ho.
1: Secondo me Partenope potrebbe essere, insieme a Bossa Nostra, la contender, anche perché sono canzoni molto diverse. Una è più da Ciringhito nel primo pomeriggio con i bambini, che è Bossa Nostra di Gaia. Invece quella che abbiamo appena ascoltata, secondo me, è più da situazione con ragazzi, conviviale.
0: Sì, no, disco. Oh signore, però... oh signore.
1: Esatto, uguale.
0: Bossa Nostra è, sì, diciamo che, come si è messi dal punto di vista della classifica di Radio Latte Miele?
1: E sono lì, perché sono da, allora, prima in assoluto, da un po' di settimane, sorry scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Già sentita.
1: Mentre Bossa Nostra e Partenope sono quelle che si scambiano secondo, terzo di settimana in settimana.
0: Si danno il 5 ogni settimana.
1: Poi, il weekend, sabato e domenica 16-18 su Radio Latte Miele c'è la classifica, dove vediamo le classifiche come cambiano, quali sono i più ascoltati, meno ascoltati.
0: Quindi,
1: meglio ascoltati.
0: L'appuntamento è per domani e dopodomani con te, tra l'altro.
1: Esatto,
0: 16-18 la classifica di Radio Latte Miele. 335-787-1910. Rimanete lì, tra pochissimo giochiamo con uno di voi al cruciverbone.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più... Ah!
4: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
8: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele si sorride perché non solo è venerdì, ma abbiamo al telefono compagno e compagna, a quanto pare.
1: No, il compagno è
2: esatto, sì.
0: Vedi.
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami? Benvenuto Ciao. Su Radio Latte Miele.
2: Antonio.
0: Antonio e la compagna Antonella.
2: Antonella.
0: Perfetto, quindi
1: hanno matchato perfettamente. No, oltretutto ha fatto ridere che ha mandato il messaggio vocale a Antonella dando la soluzione del cruciverbone, ma in realtà ha detto no, sì. Sto facendo la doccia, aspetta.
0: Vabbè, adesso erano cose private, non è che dovevi per forza portarle.
1: Sta facendo la doccia, è una cosa buona e giusta, non è che
0: no, facendo... a me ha fatto ridere che
2: dopo il mare.
1: Capirai.
2: Mentre parlo con voi mi insapono intanto.
0: Vabbè, ma allora che bella vita.
1: Sì,
0: di dove siete?
2: Latina.
0: Quindi siete andati. C'è il mare a Latina? Sì.
1: Certo che c'è il mare a Latina.
0: Scusate.
1: Zona di Sabaudia.
2: C'è il mare.
0: Quindi come si sta? Fa caldo? Perché mi dicevano che ieri a Roma era arrivato un po'
2: caldo,
0: di freschino. Zona Roma.
2: Ma insomma, il mare è un po' mosso, ma si stava benissimo.
0: Bene.
2: Quindi abbiamo fatto anche il bagno, quindi.
0: E allora giusto, arrivati dal bagno, dalla spiaggia, noi stiamo giocando con il cruciverbone che ci sta davvero a pennello. Stiamo giocando con il 30 verticale, la via seguita dalla nave, sono 5 lettere. Di cosa stiamo parlando?
2: Di rotta.
0: Rotta! Esatto!
1: Vabbè, però loro abitano a Latina, che è una zona marittima, quindi sono anche più agevolati.
0: C'avete anche la barca?
2: Sì. Cioè, io poi sono nato a Gallipoli, quindi
0: un pugliese,
1: praticamente figlio della Repubblica Marinara, cioè.
2: Esatto.
0: Allora, come sarà la vostra estate? Siete già stati in vacanza? Andrete in vacanza?
2: Partiamo il 12 a Gallipoli, dove io ho casa.
0: Il 12 luglio?
2: Sì, 12 luglio, per due settimane.
0: Bene, così fate anche un periodo che in teoria non dovrebbe essere preso d'assalto.
1: Eh
0: no?
1: Sì, infatti.
2: Beh, sì, infatti è più calmo. Comunque la Gallipoli diciamo, nel periodo estivo è abbastanza affollata.
0: Ma quanti posti ha la casa? Perché noi siamo in due.
2: venite pure voi in vita.
0: Facciamo...
2: È grande la casa, quindi
3: è grande la casa.
0: Perfetto, facciamo un tuffo e poi torniamo a Milano a lavorare per Radio Latte Miele. Grazie ragazzi, buona estate e buone vacanze allora.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Buon lavoro.
0: Fate un tuffo anche per noi.

0: Hai capito che bella collaborazione? Gianna Nannini, Marrakesh, America Inca hanno ripreso un grande successo di qualche anno fa . E Marra ci ha aggiunto un paio di barre
1: e anche un po' di soldi.
0: Perché soldi?
1: Marrakesh. No, pensate a quello, detto Marra, mancava quella parte là.
0: Queste e battute poi, così scontate, poi, scusa, prendo, vado via. Vado a Latina, vado a Gallipoli con Antonio e Antonella con cui abbiamo appena giocato con il Cruciverbone. Basta queste battute da prima media.
1: Marra non è anche il ragazzo che fa il podcast con Fedez.
0: Che salutiamo.
1: Marrakesh è un'altra persona, quindi c'è il cash di differenza.
0: Marrakesh poi è anche un'altra cosa.
1: Eh sì, è una città del Marocco.
0: Del Marocco. Sei mai stato?
1: No, però vorrei organizzare un bel viaggio in Marocco.
0: Io sono stato a fare il Capodanno.
1: Eh sì.
0: Insieme a una mia amica. Sono arrivato con la febbre. Qualcuno me l'ha gufata.
1: Eh sì.
0: Tipo
1: l'amica che poi mi sa che ho capito che storia è finita male. Perché non era un'amica. Poi è diventata amica.
0: No, era un'amica. Che è un'amica.
1: Vabbè, non vogliamo parlare dei fatti.
0: Mi è piaciuto perché comunque mi aveva invitato lei a Marrakesh a passare il Capodanno.
1: E figurati se tu spendi qualcosa.
0: E poi ho preso la febbre. Quindi in realtà mi ha fatto più da badante che da compagna.
1: Vabbè, ma ancora vi parlate?
0: Ma perché dobbiamo entrare nei particolari?
1: Va bene.
0: Per aver giocato con noi al 335 787 1910. Il Cruciverbone torna
1: lunedì.
0: Lunedì, giusto.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Bravissime, perché siete stati in tanti ad indovinare la via seguita dalla nave, 5 lettere, rotta.
10: Salvatevi il numero di Radio Latte e Miele, che è 335 787 1910, perché anche lunedì si giocherà al Cruciverbone.

corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che Kensington torni. Sì, Peter,

0: Ha chiuso questo lunedì il suo tour negli stadi 2026, stiamo parlando di Vasco Rossi, ascoltato con Colpa d'Alfredo su Radio Latte Miele, stadi che sono protagonisti, in quelli degli Stati Uniti, Messico, Canada, per il Mondiale di Calcio 2026, lo sapete, non ci piace parlare tanto di quello che succede in campo, ma il contorno che si crea.
1: È vero, noi siamo delle, come si dice, delle commari, cioè noi vogliamo il gossip, non ce ne frega nulla del calcio giocato.
0: Anche perché noi non possiamo parlare di calcio giocato, non essendoci da italiani.
1: Tranne il ragazzo che ha iniziato a inveire contro i tifosi che lo prendevano in giro.
0: Ah, è vero, ma è veramente italiano lui?
1: Non lo so, però...
0: Adesso mi esce sui social questo ragazzo che era allo stadio a vedere una partita con la maglietta dell'Italia, e se non sbaglio si chiama Fabio.
1: Non lo so, però la gente lo prendeva in giro, lui faceva zitti, ho vinto 4 mondiali e voi 0.
0: Noi ormai andiamo avanti come l'Inter col triplete, capito?
1: Ma sì, ma come la
0: dal
1: Lazio...
0: Dal 2010 noi diciamo triplete!
1: La Lazio che è sempre sotto la Roma, che fa, però noi siamo uno di primo.
0: Vabbè, basta, adesso non volevamo intavolare un discorso da tifoso, Però è tornato a parlare lo stregone ganese.
1: Gavolo! No, ma mi è uscita strana. Perché ha tornato? Non l'ho mai sentito prima io.
0: Ma come no?
1: No.
0: Già si era esposto, ha lanciato una profezia sull'Inghilterra, perché c'è stato Inghilterra-Canada. Canada, l'Inghilterra Ghana, giustamente, perché lui stregone Ghana, io ho detto Ghana.
1: Hai fatto la grassa, ci sta, bravo.
0: E ha detto, guarda, l'Inghilterra non vincerà questa partita, infatti finì 0-0, con dei gol sbagliati, soprattutto da Harry Kane, che fu lui il protagonista, anzi il destinatario di questa gufata da parte dello stregone ghanese. Adesso ha detto che l'Argentina, campione del mondo, che giocherà a mezzanotte, giocherà contro
1: Capoverde,
0: la sfavoritissima Capoverde. Lui ha detto che vincerà Capoverde.
1: Sai che io ho visto un video su TikTok dove praticamente c'è gente che la spara, cioè che dice, ah, vengo dal futuro, ho visto già la partita, Argentina-Capoverde 0-1 vincerà il Capoverde. Gli stanno un po' tirando.
0: Ma c'è anche il presidente di Capoverde che ha detto, secondo me vinciamo 1-0.
1: Vabbè, ma è presidente, ovvio che deve trovare consenso nel
0: contro
1: Capoverde.
0: Contro l'Argentina, i campioni del mondo, c'è forse il giocatore più forte della storia che gioca di là, che è capocannoniere.
1: Ma io non sto giocando
0: di questi mondiali, sto parlando di Leo Messi. Comunque gli argentini come hanno risposto? Con l'anulo mufa sui social. L'anulo mufa è un'espressione utilizzata per annullare la sfortuna.
1: E penso che l'anulo mufa sono quelle cose che appaiono sui frutti quando li lasci molto fuori dal frigo. Ma quella è mufa, no, mi sbaglio
0: sempre. Ti mando a casa degli argentini.

0: Sono andato a cercare se anche Eros Ramazzotti è superstizioso, come tanti di noi, ma soprattutto gli argentini. No, lui non crede nella superstizione.
1: Dove l'hai cercata questa cosa?
0: Su internet.
1: Perché io Eros lo conosco molto bene, eravamo insieme alle elementari e in realtà lui era molto superstizioso.
0: Su internet dice di no.
1: Lo so, però l'internet non è che ha sempre la ragione.
0: È vero.
1: Smettila.
0: State ascoltando Radio Latte Miele, dove noi stiamo parlando di questo stregone ghanese che si è esposto già più volte in questo mondiale. L'ultima è per la partita di che si giocherà a mezzanotte. Argentina-Capoverde ha detto che vincerà la sfavoritissima Capoverde.
1: Non è che se lui ha azzeccato una cosa allora le azzecca tutte. Io per esempio ieri ho scommesso 3-1 su Spagna
0: Austria. È finita 2-0.
1: È finita 3-0 in realtà. E quindi
0: ha fatto il terzo.
1: Sì, ha fatto il terzo.
0: Mi sono addormentato sul secondo.
1: Perché ho visto un video su TikTok di uno che ha azzeccato tutte le tre partite del giorno prima. E quindi ho detto dai,
0: seguiamo i suoi consigli. Una botta di cia.
1: Ho buttato 10 euro. Cioè non è che no, perché lui praticamente con tutta l'intelligenza artificiale ha analizzato le partite, i fuorigioco, anche come chiudessero gli occhi i giocatori tra una cosa e l'altra, e le azzeccate. Quindi mi sono detto proviamo, un po' come questo stregone. Ma ne ha azzeccata una, ovviamente poi sbaglia la prossima.
0: Non volevamo parlare di scommesse, volevamo parlare un po' di questa superstizione che ha lanciato un pochettino questo stregone ghanese, e gli argentini hanno risposto con anulo mufa, che è questa espressione per far perdere i poteri a una gufata, in questo caso dello stregone ghanese. Come si fa? Si fa sui social. Ogni qualvolta si vede un video di questo stregone ghanese che dice che vincerà Capoverde, o in generale se c'è qualcuno che dice che l'Argentina uscirà, gli argentini, andate a controllare, scrivono anulo mufa.
1: È una cosa molto complicata, secondo me è molto più semplice usare i due metodi.
0: Le corna.
1: No, anzi tre metodi, perché anche le corna sono un metodo. Quindi uno sono le corna, due è sentire tua zia che leva il malocchio.
0: Ah, che leva il malocchio, certo.
1: E il terzo...
0: La toccatina, dici?
1: Però non si può
0: Ma
1: dire.
0: Leva le mani...
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
10: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
11: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
12: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
11: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
12: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
11: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
12: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
10: Telefono 0963 26 31 98.

0: Uno di questi giorni, Neck su Radio Latte Miele. Stiamo concludendo una settimana che si è aperta con una notizia che avevo in tasca. Ho detto la devo raccontare.
1: E siamo arrivati a venerdì.
0: Perché il Messico non è solo un luogo dove si stanno giocando i mondiali di calcio, ma è anche terra di giustizia e di supereroi.
1: Ah, ho visto. L'hai visto? Batman de Messico.
0: È vero. Spunta Batman in Messico, blocca i ladri e li lega ai pali della luce.
1: Ma non è anche quello che ha preso dello scotch, ha beccato quattro ladri e li ha la scoccia di tutti e sembrano dei Teletubbies?
0: Sì, vero.
1: È sempre lui?
0: Lui scoccia tutti. Ah, è vero. Cioè, se trovi delle persone in Messico scocciate dei pali della luce, è opera di questo Batman.
1: Aspetta, definiamo però, perché la gente si confonde. Scocciati nel senso di scotch, non che stanno là al palo della luce appoggiati e fanno...
0: Che noia. Bravo, hai fatto bene a precisare. Perché
1: metti caso che poi la gente si confonde.
0: C'era il dubbio. Allora dovete passare dal comune di Lagos de Moreno. È lì che sta operando questo Batman messicano. Perché è stato rinominato così dalla stampa e dai social? Perché opera di notte.
1: Vabbè,
0: incastra i ladri solo di motociclette, tra l'altro.
1: Solo i ladri di motociclette. Sì. Perché secondo me, tipo John Wick, non so se avete visto i 2000 film che hanno fatto su questo tipo. Gli avranno rubato una moto e quindi da lì.
0: No, lui l'ha proprio fatto fuori la famiglia. È così che era partito.
1: Davvero?
0: O il cane.
1: No, John Wick è il cane. Ma che il cosa cane, stai
0: scusate.
1: Dicendo?
0: Mi e scuso quindi... con la famiglia di John Wick, che non esiste perché è un film.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Non è una storia vera.
1: No, non è una storia vera, è inventata. Anche perché c'è gente che gestisce piccioni, roba strana da vedere. No, ma in questo caso, probabilmente gli avranno rubato al Batman del Mexico
0: la
1: motocicletta. E quindi va a prendere tutti quelli che rubano la motocicletta e gliela fa pagare.
0: Vero. Allora li punisce legandoli ai pali della luce. E sui volti dei presunti ladri vengono disegnati anche dei finti baffi e una scritta sulla fronte con la parola ladro. Quindi la polizia arriva, si trova queste persone scocciate con scritto anche ladro, giusto per mettere un'etichetta, no? Capire che questo è un ladro.
1: E poi come fanno? Cioè devono descocciarli?
0: Sì, ci mettono di più a scocciarli che a registrarli secondo me in prigione.
1: Ma poi che fanno? Tipo li lavano con l'alcol?
0: No, li lasciano in carcere con la scritta ladro.
1: E poi non pensa quanto risparmiano, perché basta che li appiccicano una parete e non devono neanche chiudere la porta.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari ci spalancano le porte del weekend su Radio Latte Miele.
1: Abbiamo parlato anche prima dei pinguini dicendo che è una di quelle canzoni che potrebbe essere tormentone estivo.
0: Tormentone,
1: insieme a Gaia, Bossa Nostra e Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
0: Giusto, a proposito di musica italiana, noi siamo radio partner anche del tour per quanto riguarda Di Rotta su Cuba.
1: Si chiama Into the Groove, Di Rotta su Cuba, e si faranno un bel viaggetto e noi abbiamo un po' di date, sia a luglio che ad agosto, e se non sbaglio una delle date di luglio è anche a Brucoli in provincia di Siracusa.
0: Bravissimo, stiamo parlando del 31 luglio, ma prima ci sono gli appuntamenti del 14 ad Arzachena, in provincia non di Otranto, come avevo detto l'altra volta, ma Ottie Olbia,
1: è assurda questa cosa.
0: Infatti mi aveva stupito. 18 luglio Manciano in provincia di Grosseto, e poi si chiude il mese con la data che hai ricordato tu, Brucoli in provincia di Siracusa. Queste le date di Dirotta su Cuba, seguite i Dirotta su Cuba sui social, ma anche Radio Latte Miele, perché siamo radio partner.
1: Sto cercando di capire Otranto che provincia, cioè come fa la provincia di Otranto.
0: Quanto ci metti a trovarla?
1: No, perché scrivo Otranto provincia su Google e mi esce fuori provincia di Lecce.
0: Basta scrivere Otranto sigla, non ci vuole nulla.
1: Cosa esce fuori?
0: Lecce, non fa provincia.
1: Ok, perfetto. Abbiamo sbagliato due cose in una sola frase.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla remigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
4: L'economia.
3: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi 2 anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e 3 i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
5: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile.
3: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Latte e Miele, dove siamo arrivati, siamo nel weekend ormai, visto che è venerdì e siamo lì lì, oltretutto tra poco ascolteremo anche il disco weekend di questa settimana, ma abbiamo già un eroe del weekend.
1: Ma ancora non è cominciato, scusami.
0: Lo so, però è un vezzeggiativo che ci piace usare. Lo siamo anche mercoledì, quindi perché non usarlo il venerdì?
1: Va bene, chi è questo protagonista? È la protagonista?
0: È un protagonista ed è francese.
1: Ah, in spagnolo.
0: È francese e spagnolo, sì, vabbè, no, sei veramente molto simpatico. No, in realtà è prima dei Pirenei, non è dopo i Pirenei. È questo uomo francese che ha affittato una bella Porsche per il suo matrimonio.
1: Ok.
0: Una bella Porsche non è la TikToker, la Porsche, proprio la macchina, vroom vroom, presente?
1: Qual è la Porsche TikToker?
0: Cioè, bella Porsche si chiama, una delle
1: ma
0: più grandi.
1: Ma che ne so, vabbè, ma se comunque, non è anche TikTok.
0: Ha affittato questa macchina bellissima per il suo matrimonio, l'ha presa per arrivare in grande stile nella piazza con tutti i parenti.
1: Sì.
0: Prima di scendere, sbam!
1: Ma come prima di scendere?
0: A palo centrato in pieno nel piazzale della chiesa, distrutto.
1: Quindi, sì, sì, ok, prima di arrivare ha preso la presa larga.
0: Ma a 10 all'ora però, cioè andava pianissimo.
1: Ah, pianissimo,
0: quindi,
1: proprio nella fase di manovra, guardate, sto arrivando con la Porsche, mi sto per sposare.
0: Se suonava, sgassava.
1: Diciamo che il matrimonio c'è stato tra la Porsche e il palo.
0: Esatto, è stato un palo al matrimonio. No, ha preso troppo un po' dall'entusiasmo e si è dimenticato di frenare, che uno vabbè,
1: sì, cioè, i pedali sono tre, anzi due, se magari la macchina è col cambio automatico.
0: No, ma era
1: sono dimenticato un pedale.
0: Io il fatto che noi diciamo sempre che noi italiani siamo migliori, perché siamo migliori? Perché mentre
1: tu sei veramente l'assessore all'Italia.
0: Il signorino che ha fatto il fenomeno con la Porsche. In Italia in realtà sta andando molto di moda essere un po' più tradizionalisti, tanto che nei registri dei wedding planner italiani ci sono coppie che usano non la Porsche, non la Lamborghini,
1: sì,
0: la Ferrari, la 500 d'epoca. La Pecar. Cioè presentarsi,
1: ottima scelta, la
0: a un matrimonio con la Pecar.
1: Un po' più caffona come scelta. Però se volete io ne ho un paio in Puglia che posso noleggiare per i vostri futuri matrimoni.
0: Tu hai davvero una Pecar?
1: Sì, sono di mio zio, devo chiedere a lui.
0: Vabbè,
1: per caso.
0: Tu sai, tu volevi fare quella cosa in estate con latte e miele?
1: Cosa? Con la Pecar?
0: Andiamo in giro con la Pecar. Ma tu stai scherzando?
1: Ma se volete te la noleggio, a un buon prezzo.
0: Ma portala a Milano, 500. Facciamo i soldi. Altro che fare radio.
1: Ce li hai i soldi?
2: Salve.

0: segno Ermal Meta irrecuperabile, come dicono.
1: Vero.
0: A un certo punto.
1: Con tantissime R.
0: Un sacco, veramente una quantità di R.
1: È un rafforzativo.
0: Infatti parliamo di sto francese che prima del suo matrimonio sulla piazza della chiesa si è schiantato contro un palo.
1: Schiantato è una parola un po' grossa, nel senso che ha preso la Porsche per arrivare in grande stile, l'ha presa a noleggio per il giorno del suo matrimonio. Nell'arrivo alla chiesa ha preso... ha colpito un palo.
0: Sì, a 10 all'ora, però sembra
1: schiantato,
0: vedere...
1: sembra che è successo di tutto.
0: No, beh, in realtà è arrivato lento e appena ha toccato il palo la macchina si è praticamente disintegrata. Sì, lui
1: allora
0: che...
1: stava andando veloce.
0: No, no,
1: allora il palo era fortissimo.
0: Andava a 10 all'ora, comunque 10 all'ora un colpo non è da poco, eh.
1: 10 cioè... all'ora, ma ci vado io camminando 10 all'ora.
0: Lo so, però prendi un muro a 10 all'ora. Ah, non fa bene,
1: In questo caso il palo.
0: Infatti
1: il palo non si è fatto niente.
0: Vabbè, no, non
1: palo penso. Gol. Palo...
0: Vabbè. Comunque no, se non l'avesse fatto questo incidente col palo, avrebbe rischiato di farsi del male, ma per colpa del riso. Ora, perché ti dico questo? Perché in Italia...
1: Alla fine si è sposato comunque.
0: Sì, si è sposato, la Porsche no.
1: Magari la moglie l'ha lasciato prima di arrivare all'altare. Se il mio marito non sa guidare, non lo sposo.
0: Tu hai veramente una sana concezione dell'amore.
1: No, stereotipo così per scherzare.
0: Ecco, se l'avesse fatto in Italia magari avrebbe rischiato di farsi del male
1: col riso.
0: Esatto, perché i periti assicurativi ultimamente si devono occupare di macchine danneggiate dal riso.
1: Ah, pensavo persone, non so, entrava il riso nell'occhio. Perché c'è gente che proprio ti lancia come se fossero dei proiettili.
0: No, ma in realtà cosa fanno spesso gli invitati? Che lanciano i chicchi di riso contro la macchina degli sposi. Cioè, finito il momento conviviale in cui gli sposi
1: calma
0: escono.
1: Ma che a noleggio!
0: Esatto, per quindi che succede? Che lanciano la macchina contro gli sposi. E a volte ci sono questi micro incidenti, un po' come questo del palo. Perché le macchine con le ruote slittano sul riso. O ancora peggio, rovinano la carrozzeria. Perché cosa fanno? Lanciano sto riso, lanciano soprattutto contro il parabrezza,
1: sì.
0: E quindi praticamente lo sposo, perché non vuole scendere e levare il riso, fa col tergicristallo, però il riso va a rovinare...
1: graffia.
0: Graffia il...
1: Allora, futuri sposi, se volete noleggiare una bella macchina, attenzione che c'è il rischio, ok? Prendete l'assicurazione con la casco, anzi, col Carnaroli a sto punto.
0: Finché polizza non ci separi.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Zero dal 1980 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando da quasi tutta un'ora di matrimoni.
1: Evviva!
0: Ecco, è difficile che ci sia un matrimonio se la ragazza è più alta del ragazzo. Ora, questo non è che lo dico io, non mi permetterei mai, ma lo dicono varie ricerche e vari studi che dimostrano come anche oggi, nel 2026, le donne continuano a preferire gli uomini più alti di loro.
1: Allora, io sono abbastanza alto, anche te,
0: sì, infatti,
1: e ho sempre avuto ragazze più basse, ma è difficile trovarne i più alti di noi.
0: Sì, anche perché io sono alto 1,93, tu sei alto
1: 86.
0: È anche difficile trovare una ragazza alta 1,90 m, a meno che non vai durante...
1: L'hai mai trovata te una ragazza più alta di te?
0: Una ragazza e basta. Ho mai trovato una ragazza? No.
1: Più alta di te?
0: Più alta di me? No, mai.
1: Esistono,
0: Penso di sì. Cioè, no, vai in Russia, vatti a fare due passi là.
1: No, perché a me non è mai... Forse sì. Una mia ex compagna di classe.
0: Vabbè, sì, alle elementari.
1: No, che rivedo, sai che io faccio quasi ogni anno la cena dei coscritti, quindi
0: sì,
1: quelli nati nel mio stesso anno.
0: Ok.
1: E quando si fa, rivedo questa Valeria, che è alta come me, tra l'altro è la mia fiamma di quando ero ragazzino.
0: Poi è cresciuta troppo e secondo le ricerche non
1: poteva più. No, ma era già 1,90 quando aveva 12 anni.
0: È assurdo, perché allora dovrebbe trovare un ragazzo alto circa 2,10 m, perché nella maggior parte delle coppie l'uomo è più alto di lei di 5 o 20 centimetri, tanto che la differenza media è 13,5 cm.
1: Ok.
0: E ci ho pensato un attimo a questa cosa, perché mi sono detto, allora, la ragazza mediamente è alta 13,5 cm
1: in meno.
0: Di meno, esatto, rispetto all'uomo. E mi sono detto, tanto l'uomo è un accessorio della donna, perché la donna che sceglie l'uomo è un po' come se fosse una borsetta a momenti. Quindi mi sono detto, alle donne piace...
1: Cosa hai detto, scusami?
0: Che l'uomo è un accessorio rispetto a una donna.
1: Ma per favore.
0: E quindi la donna, tra le varie cose, ha anche i tacchi. Il tacco più famoso è il tacco...
1: 12.
0: E quindi l'uomo deve essere almeno 1,5 cm più alto della donna. Cioè, l'ho ragionata io questa cosa.
1: Vabbè, allora, questo weekend, se siete alla ricerca dell'anima gemella, andate in giro con un righello o con un metro, per misurare le ragazze che sono più basse di voi di 13,5 cm senza tacchi.
0: Esatto, perché poi se ci sono tacchi dovete essere anche molto bravi in matematiche, perché dovete fare la differenza, se no niente, non se guaia.
2: Da qua

0: Mi fai stare bene, Biagio Antonacci, su Radio Latte Mille dal 1998, dove stiamo parlando non tanto di 1998 ma di 193, che sono i centimetri per esempio miei, 186 tuoi, sì. No? Perché parliamo del fatto che bisogna avere una differenza media di 13,5 centimetri tra uomo e donna.
1: No, non è che bisogna, no. È una legge non scritta, sì, cioè vabbè. Che le donne in una coppia eterosessuale preferiscono i
0: ragazzi un po' più alti, po' più... no? Abbiamo degli esempi in realtà sbagliati, perché uno potrebbe essere Fedez e Chiara Ferragni, mi viene in mente, che dove facevano un po' la polemica sul fatto che
1: per
0: Fedez...
1: quello si sono lasciati,
0: sicuramente per quello.
1: Divorzio per l'altezza,
0: sì, per quello. Ora non voglio entrare nei meandri,
1: no, scherziamo, non ci querelare Chiara,
0: esatto,
1: Ferragni e neanche Fedez,
0: anche perché hanno un potere
1: ma anche perché non c'è nulla da portare a casa, quindi,
0: no,
1: nel
0: no,
1: caso
0: infatti,
1: dovesse...
0: cioè, no, infatti no, io ho sempre pensato, no, che mi hanno sempre detto altezza metà bellezza. Secondo queste ricerche, che sono alto 1,93, dovrei avere una ragazza
1: Brad Pitt
0: 1,80 m, no, e invece esatto, no, beh, ma tipo uno che è alto 2,10 m, che dovrebbe fa
1: George Clooners.
0: E che non c'entra nulla,
1: non so,
0: in realtà non
1: so
0: è una
1: sia,
0: battuta,
1: non so,
0: no, infatti
1: sia.
0: Non era, ho sbagliato. E per esempio io ho sempre pensato che l'altezza perfetta è 1,86 m, 1,85 m, perché tu hai comunque un ventaglio di possibilità molto più ampio, perché se io conosco e mi innamoro...
1: Ah, tu dici che le ragazze, cioè non esistono ragazze... Cioè, sì, esistono ragazze alte, ma non sono così comuni.
0: Ma no, più che altro penso anche alle ragazze un po' più bassine. Cioè, io, per esempio, non potrei mai stare con una ragazza alta 1,55 m.
1: Chi l'ha detto? Non ci sei mai stato con una ragazza...
0: In generale.
1: Un po' più bassa di te, scusa.
0: Sì, certo, sono tutte più basse di me. Cioè, l'altezza che dovrei avere io, secondo questa ricerca, è una ragazza di 1,80 m massimo, 1,75 m.
1: Ma questa è la decisione che in teoria dovrebbe fare la donna in questo caso.
0: Ma infatti sì, noi continuiamo
1: a
0: dire che dovremmo dire alla fine, tanto è sempre la donna che sceglie l'uomo, mai viceversa.
1: Ma che stereotipo, su.
0: Però sai anche tu che è vero.
1: No.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce.
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Dolce Nera su Radio Latte e Miele in questo 3 luglio e mi sono dimenticato di fare gli auguri all'automobile. Perché il 3 luglio del 1886 il signor Benz presenta al mondo la prima automobile della storia.
1: Poi sarebbe diventato Mercedes-Benz, immagino. Beh, sì, non ci voleva. Grazie Arkansas.
0: Esatto.
1: Grandi.
0: Allora, automobile che può essere un bell'assist per questo weekend. Alzi la mano che è in viaggio.
1: Noi no, noi siamo qua, infatti. Eccoli.
0: Eccoli in macchina, fa caldo?
1: Era un sì. Vabbè, usiamo l'aria condizionata.
0: Allora, attenzione, perché di che colore ce l'avete la macchina? Ho visto uno studio di questi giorni.
1: Ovviamente no, si parla... mi stai per dire che le macchine nere assorbono molto di più il calore? Oh mio Dio, ma chi sei? Alberto Angela?
0: Ho ripassato questo studio dell'Università del Kansas.
1: Grazie al Kansas.
0: Il colore della macchina può cambiare la temperatura fino a 20 gradi.
1: 20 gradi?
0: Tantissimo.
1: Toccati
0: allora
1: il naso.
0: Questo perché l'abbiamo detto insieme.
1: Sì, vero.
0: Ma poi cosa c'era? Abbiamo parlato di matrimonio. Ti sposi se ti tocchi il naso?
1: No, ti regalano una macchina nera in estate. E tu non puoi rivenderla. È quella la cosa.
0: E non puoi abbassare i finestrini.
1: È una Fiat Duna dell'84 poi. E quindi devi farla partire praticamente a spinta.
0: Allora, come mai queste macchine assorbono così tanto il calore? Si chiama Albedo. Ovvero la capacità di una superficie di riflettere la luce solare.
1: Pensavo che fosse una persona con che ha starnutito molto, che chiama Alberto. Albedo.
0: Dice raffreddata.
1: Sì.
0: Secondo i test condotti, dopo un'ora sotto il sole, la carrozzeria nera di una macchina può arrivare fino a 62 gradi.
1: Ma hanno messo qualcuno
0: termometro
1: dentro la macchina?
0: La carrozzeria, quindi si parla della parte esterna.
1: E qual è il colore della macchina? Aspetta, non mi dire che è il bianco, quello da comprare per avere una macchina più fresca.
0: Si ferma a 42 gradi il bianco, quindi sulla macchina nera non si può cucinare perché 62 gradi non è una temperatura giusta. No,
1: però sotto il cruscotto si può sodare l'uovo.
0: Stiamo parlando di carrozzeria. Cioè, lì la differenza lo fa il vetro, penso, sul cruscotto, no?
1: Ma se è tipo una macchina fucsia?
0: Sicuramente ha un colore meno caldo rispetto al nero. La soluzione sarebbe d'inverno macchina nera, d'estate si rifà tutta bianca, capito? No?

0: Salutiamo tutte le persone che sono in viaggio in macchina con una macchina nera.
1: Sì, ci dispiace. Cioè,
0: stanno soffrendo il caldo.
1: Perché devi usare il romano? Non siete voi del nord, quando cercate di fare il romano non vi viene bene.
0: La carrozzeria nera dopo un'ora sotto il sole può arrivare fino a 62 gradi.
1: Perché non...
0: Abbracciate le macchine bianche che sono solo 42.
1: Ma è sempre metallo, fa male. Cioè,
0: fa sempre caldo comunque. Infatti.

0: 20 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questo venerdì 3 luglio su Radio Latte e Miele. Vi abbiamo lasciato con un bel consiglio: se avete la macchina nera, rifatela bianca.
2: Sì, al massimo prendete un bel po' di bianchetti, vi mettete là a spennellare con molta pazienza.
1: Il bianchetto è lo sbianchetto?
2: Quello che si usava per eliminare gli errori.
1: Ma ci vuole una vita.
2: Vabbè, costerà quanto la vernice.
1: Quanto costerà pittarsi la macchina?
2: Non lo so, io non scuso.
1: Ma usi anche il...
3: C'è una zanzara.
2: Scusa, no, dice... è venerdì.
1: Ci sta cacciando pure la zanzara.
2: Esatto, dai.
1: Vi lasciamo con Paolo Fox. Buon weekend. Ci sentiamo lunedì alle 17. Vai, zanzara. Pungi.
2: No. Ciao a tutti.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte,
6: stelle. 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno. Quindi puoi ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo. Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un pochino di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno. Quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio o tensione dopo cambiamenti recenti? Evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità. Scorpione. Punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana? Diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché Sole e Mercurio, contrari, chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, attenzione per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta. Fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna. Emozioni, chiarimenti in amore, buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1963.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
8: 1980.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Latte Miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: 1975.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Latte Miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica. 2000.
5: Buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: 20 e 58. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1963.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
3: 1984.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
4: 1973.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Latte Miele Rewind.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
2: 2003.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.
2: Questa sera.

0: 23 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Latte 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno. Quindi puoi ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo. Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un pochino di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno, quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio o tensione dopo cambiamenti recenti, evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità. Scorpione, punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana, diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché il Sole e Mercurio contrari chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, tensione per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta, fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna, emozioni, chiarimenti in amore, buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2002,

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.